0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Fiction, mi è piaciuto molto, devo dire. Sì, la parodia di Pulp Fiction al nostro fantacinema con Alo che ha raccontato una grande verità, e cioè che non c'è niente di più violento di un preventivo dal meccanico.
1: Andiamo
0: a leggere
1: qualcosa?
0: I messaggi.
1: Beh, sì.
0: Abbiamo selezionato due fortunelli quest'oggi, sì. Serena e Gabriele.
1: Serena e Gabri, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Serena scrive: io ho vissuto davvero Pulp Fiction. Il meccanico mi ha detto: è solo la frizione, niente di che. Alla fine ho pagato come se avessi prodotto il film. Quando hai detto che il preventivo sale ogni volta che fai una domanda, ho avuto un flashback.
0: Un po' tutti noi.
1: Io la frizione costa.
0: Guarda, io sento dei rumori strani e non la porto, no, per paura. Fino a che poi scoppierò.
1: Finché non si ferma per sempre.
0: No, salto proprio in aria direttamente.
1: Bene.
0: Vai.
1: Poi Gabriele scrive: la mia frizione ha iniziato a fumare in salita. Il meccanico l'ha guardata e ha detto: qui c'è da lavorare. Identico al film. Mancava solo la musica surf e Jules che mi spiegava la differenza tra frizione europea e americana. Guarda, a me è capitato che dovuto riparare la frizione. E quando mi ha detto il prezzo, io ho detto: no, ho capito
0: vado
1: male.
0: A piedi.
1: Ho capito male.
0: Vado
1: sì,
0: come parte
1: vado a piedi. Ho detto: no, ma ho capito male. Cioè, lui mi ha detto un prezzo, io ho capito male. Perché sono presentato. Invece era quello.
0: Vabbè, ce lo puoi dire.
1: 1200 euro.
0: Ah!

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
3: Spot.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

dopo aver sofferto per la frizione del nostro alo, andiamo avanti con il Comedy Radio Show e tra poco torna la rubrica hashtag flop. Il meglio del peggio dal mondo del web. Mi dispiace per voi oggi, questa settimana, non solo oggi, tutta la settimana è così.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

Hit Station. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

0: hear it, the more you feel it.
1: Hashtag Flop and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte, torna la felicità del nostro Alo. Non lo so. Ultimamente sto un po' floppando, ma oggi.
2: No, sono belle.
1: Sono abbastanza carine.
2: Ma non è vero.
1: Allora, siamo nel paradiso.
2: Sì,
1: ok, cominciamo con il paradiso, Dio, l'angioletto.
2: Sì.
1: A un certo punto, Dio si arrabbia e dice: i dinosauri hanno fatto veramente casino e ora ho mal di testa. E l'angioletto dice: Dio, sei di cattivo umore, non reagire in modo eccessivo. Ma no, caro angioletto, non lo farò. Molto bene. Dio, portami la pistola che spara gli asteroidi.
2: Vedi come si sono estinti i dinosauri? Avete fatto
1: così.
2: Troppo casino.
1: Ha letto: Pina, con te ogni volta è come la prima. E lei: ma dici che faremo mai progressi?
2: Oh. carina, molto dai. Carina. Sì.
1: Com'è andata al campo nudisti? Ti sei ambientato? Il primo giorno è stato duro.
2: Ecco.
1: Lo sai che sono stata in una spiaggia nudista?
2: Davvero? Com'è
1: naturalista.
2: Andata?
1: Bene.
2: Si sta nudi.
1: Cioè, sì,
2: tutti nudi.
1: Sì. Tra l'altro ho scoperto che c'è una differenza tra nudisti e naturalisti, ma poi ne parleremo. Non è questo il momento e la sede.
2: Il
1: no,
2: contesto
1: la sede,
2: adatto?
1: La sede sì, dai, ne parleremo.
2: Concetto sì, contesto no?
1: Concetto sì, contesto no. E andiamo avanti con: pensi solo alla birra. Quante ne bevi al giorno? E lui risponde: boh, dipende. Beh, fammi una media. Beh, uno anche a me, grazie.
2: Ah, carina, molto carina.
1: Poi abbiamo: prima di morire puoi esprimere il tuo ultimo desiderio. Siamo ovviamente in carcere, una pena finale.
2: Sì.
1: E quindi c'è questo così malvivente,
2: condannato
1: sì. A cui viene appunto detto di esprimere il suo ultimo desiderio e lui semplicemente dice: liberatemi. Ok, puoi andare, grazie, ciao, bella raga.
2: Bene, giusto.

0: un'altra. Siamo arrivati anche oggi alla fine del Comedy Radio Show.
1: Beh, le cose belle a un certo punto finiscono.
0: E poi Rosso disse era bel tempo, si
1: il
0: spera.
1: Il tempo va veloce quando ci si diverte.
0: Non ci sono più le quattro stagioni.
1: No.
0: Eccetera, eccetera, eccetera.
1: Bene, nemmeno le mezze.
0: Possiamo tornare. Ah, io ho detto le quattro.
1: Sì, sì, va bene, non fa niente. Beh, se non ci sono più le mezze, non ci sono nemmeno più le quattro, perché è come se fossero due stagioni sole.
0: Non ci credo.
1: L'hai detto,
0: niente,
1: non fa
0: ma
1: niente.
0: Perché mi manca il nostro amico al balcone, non torna più.
1: Non torna?
0: No, non torna, non torna. Va bene, noi vi salutiamo domani venerdì.
1: Ma non è che ha fatto una.
0: No, dai, no,
1: spero, no, io spero di no, però uno che salda senza maschera.
0: No, secondo me
1: se non è oggi, è domani.
0: No, vabbè, smettila, dai. Domani tornerà, me lo sento, me lo sento.
1: Sì,
0: torniamo anche
1: io.
0: Noi domani con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ma gli andiamo a citofonare?
1: Dai, andiamo, sì.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.

0: Giovedì, buongiorno a tutti, giorno di mercato e comincia un'altra puntata con This Time, Fabio Meli e Walter DC.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, io ho appena finito il mio giretto qua al mercato, guarda qua Fabio, ho comprato il flacone per il detersivo lavatrice formato Family.
0: Eh sì, perché ti è utile, perché tra pochissimo qua in radio parleremo di del fantastico mondo della lavatrice.
1: Bene, benissimo, ma ho pensato anche a te, guarda qua, ti ho comprato il pollo arrosto.
0: Ah, ma quello lo mangiamo a fine trasmissione.
1: Beh sì, ovviamente.
0: Buonissimo. Quindi sei passato dal classico polliero.
1: Da chi?
0: È l'uomo che vende i polli, cioè il polliero.
1: Il polliero?
0: È un incrocio tra spagnolo e italiano.
1: Ah, benissimo, bene, bene.
0: A tra poco.

0: Cominciamo la puntata, come detto si parla di lavatrice. Sapete che l'abitudine di candeggiare ogni macchia è un autogol?
1: Ma come?
0: Sì, perché il colore reagisce con le proteine del sudore, creando quegli aloni giallastri, che vi sarà capitato di vedere in alcuni abiti, che diventano impossibili da eliminare.
2: È vero, quegli aloni sono veramente terribili.
0: Quello più evidente è sulle macchie della tovaglia.
2: sì, che non vanno mai via, in effetti. Esatto. E molti, in effetti, fanno un errore madornale, che è quello di caricare il cestello fino a far scoppiare la povera lavatrice, perché sono convinti di risparmiare tempo, ma non sanno che stanno condannando i loro capi al grigio.
0: Eh sì, perché se la carichi troppo non va bene. Non va bene, deve essere a un livello. L'errore più comune che rovina il bucato bianco è infatti il sovraccarico, che impedisce al detersivo di sciogliersi. Quindi, cioè, gira a voi che giri tutto lo blò e tutto, però insomma le fibre non sfregano correttamente e quindi non espellono lo sporco.
2: Esatto. Quindi entrano in gioco gli esperti di igiene tessile.
0: Ci sono esperti?
2: Ci sono anche loro, che in effetti confermano che per un bianco brillante serve lo spazio. Il cestello dobbiamo riempirlo solo per 3/4. Questo permette all'acqua di risciacquare via ogni residuo di detersivo e di sporco.
0: Quindi, amici a casa, oggi non parliamo di mangiare, parliamo di come far bene la lavatrice. Quindi quando arrivate a casa provate.
2: Bene, poi diteci però cos'è successo.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: sempre all'ascolto di This Time con Fabio Mele e Walter DC. Di là mi hanno fatto vedere un cucchiaio da pompelmo, non l'ho mai visto.
1: Ma cos'è questa
0: visto
1: cosa?
0: Che sapete che voi amici a casa, noi abbiamo un cucinino di là, c'è anche questo cucchiaio strano. Che all'epoca è stato creato, pensate, lo sapevate, dall'età vittoriana addirittura.
1: Addirittura?
0: Sì, in quel periodo di aristocrazia inglese che andava pazza per le posate, così. Facciamoci due posate strane, facciamo il raccogli pompelmo.
1: Vabbè, però in effetti hanno fatto una cosa utile e molto carina, anche perché la maggior parte di noi davanti a un polpelmo succoso, per riuscire a mangiarlo fa dei disastri pazzeschi, schizzando succo di pompelmo ovunque e lottando con le pellicine che sono amare, vi ricordate?
0: Buone, a me piace tantissimo il pompelmo, mi piace tanto. È una roba, è un frutto che mi piace veramente alla follia.
1: Quello rosé?
0: Sì, ogni mattina lo bevo.
1: Bene.
0: Però non ho il cucchiaio da pompelmo.
1: No,
0: che comunque è uno strumento essenziale, ragazzi. Quindi sì. Grazie alla sua punta fusolata, andate a vedere su internet come è fatto, ha dei bordi seghettati che permettono di separare la polpa dalla buccia senza fatica. Vi viene fuori un bel rotondo perfetto.
1: Che meraviglia. Pensate che è realizzato solitamente in acciaio.

0: inossidabile, quindi resiste agli acidi. E questo utensile è perfetto anche per scavare non solo i pompelmi, ma i kiwi, gli avocado e per preparare omogenizzati freschi di frutta.
1: Frutta go go!

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: mattinata di grandi consigli qua di Stime. Adesso vi parliamo dei 5 formaggi pro dieta.
1: Che meraviglia, esistono dei formaggi pro dieta?
0: Sì, perché sapete che il formaggio è nato per sbaglio?
1: Ah sì?
0: Un mercante arabo nel deserto ha trovato del latte cagliato.
1: Sì.
0: Nella sua otre di stomaco di pecora.
1: Ma che schifo!
0: Scoprendo che il calore e gli enzimi avevano creato un cibo nuovo, e quindi ha detto: oh, ho fatto il formaggio.
1: Pensa, ma in effetti le più grandi scoperte dell'essere umano sono tutte nate così, per sbaglio o per
0: errori? Per, sì.
1: Sì. Beh, e quindi esistono questi 5 formaggi per un bertagliere che possiamo metterci a tavola senza avere sensi di colpa. Quindi trovando quel compromesso perfetto tra il piacere del palato, che non guasta mai, e la voglia di non sgarrare sulla bilancia, e quella purtroppo è.
0: Quindi restiamo in forma senza rinunciare ai latticini, che servono comunque. I nutrizionisti consigliano, allora, questi sono i cinque dell'apocalisse.
1: Ok.
0: Fiocchi di latte, ricotta vacina, primo sale, mozzarella light e parmigiano reggiano in scaglie.
1: Che cazzo, ben buoni, dai, sai.
0: Tutte e cinque, io impazzisco per tutte e cinque.
1: Sì, esatto, infatti. I fiocchi di latte sono dai 5 i campioni di leggerezza, perché hanno soltanto 98 calorie per un etto di formaggio, mentre il parmigiano, anche se è stagionato, è densissimo di nutrienti e sazia davvero con piccole quantità.
0: Vero, vero. Beh, piccole quantità è da vedere, perché io ne mangio giù veramente tantissimo.
1: Più delle forme, esatto. Quindi sì. Regia, ma in cucinina abbiamo il tagliere
0: via, con i formaggi. Via, andiamo di là.

Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: E continuiamo la mattinata dei consigli o delle diete o di quant'altro, sempre qua di Stime. Parliamo adesso dell'allulosio.
1: Cos'è questa cosa strana? Allora,
0: tecnicamente è uno zucchero raro, questo allulosio.
1: Ma se fanno male gli zuccheri?
0: È presente, questo pare di no, è presente nei fichi e nell'uvetta. Ma il nostro corpo non lo riconosce come carburante e lo espelle quasi tutto con le urine.
1: Quindi
0: hanno trovato il rimedio dello zucchero.
1: Abbiamo trovato il rimedio, perché con l'allulosio, invece di preoccuparci della glicemia che sale perché purtroppo lo zucchero è così, possiamo fare dolcetti che ci regaleranno lo stesso gusto del saccarosio, ma con un decimo delle calorie.
0: Quindi allulosio per tutti.
1: Vai. A chili.
0: Comunque, pare che stia rivoluzionando un po' il mercato dei dolcificanti come alternativa naturale, che adesso ce ne sono mille, c'è. Non so, si può fare un elenco infinito se tu vai al bar, trovi 7-8 bustine diverse.
1: Ah, sì, è vero, flaconcini, roba strana, mamma mia.
0: Sì. Quindi l'allulosio sta rivoluzionando il mercato e può essere ancora un'alternativa al nuovo food europeo.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Sì, perché in effetti non alzando l'insulina.
0: No, non la alza. Ok.
1: Ricordiamo che questo monosaccaride vanta il 70% del potere dolcificante dello zucchero comune, ma vi introduce nel corpo solo lo 0,4 calorie per grammo e promette, pensate, di favorire persino la salute del microbiota intestinale.
0: Ma dai.
1: Ma cosa
0: quindi se tu fai kefir all'ulosio cioè sei una bomba.
1: Oh, poi diventi un filo praticamente.
2: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Grazie di offrire questa occasione, in effetti, di m'exprimer come je m'y étais engagé.
4: Bove è flacher geworden, es bleibt nach wie vor so, sie muss so.
2: This Time.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: si chiude questa mattinata di consigli il giovedì, forse perché siamo andati al mercato e allora ci è venuto tutte queste.
1: Sì, è vero, ma io adesso torno al mercato e vado a cercare l'allulosio.
0: Certo, proprio al mercato. A domani che è venerdì con i fuochi d'artificio finti, che ci siamo,
1: con le brioche e con l'uomo tromba, quindi non perdetevi la puntata di domani. Per il momento una buona giornata a tutti da Fabio Mele e Walter Di Sip. Ciao
0: a tutti.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: Sono le 3:59.
3: URL Radio.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon giovedì. Oggi è il 21 di maggio e a me fa così strano dire che siamo arrivati già al 21esimo giorno del quinto mese del 2026 perché mi sembra soltanto ieri che avevamo cominciato questo nuovo anno e invece siamo quasi a un passo dall'estate, meno male. Sono Francesca Romana e questa l'ora è interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese, e visto che parliamo d'Italia, tra poco vi portiamo alla scoperta di un posto meraviglioso, un'isola meravigliosa. Siamo nel Golfo di Napoli e si va a Ischia, al Castello Aragonese, ma non solo, perché poi rimaniamo sempre a Napoli, dove nasce lei, la pizza margherita. Ma quanti nomi e quante varietà di pizze ci sono in Italia? Beh, tante, ne vediamo un po'. Poi l'agenda e tanto altro, quindi non possiamo che partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Eccoci tornati, sempre noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via ufficiale all'appuntamento di oggi, giovedì 21 di maggio. Sono Francesca Romana e devo dare il benvenuto. Abbiamo questa settimana un sacco di new entry. New entry di Verdi, Bianchi e Rossi, Fausto. Ciao Fausto, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie, sono Fausto Mazzella e benvenuti a Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda. Andiamo a vedere quali sono quelle date nelle annate, nella storia del nostro paese, che hanno significato un qualcosa di particolare.
1: Il 21 maggio del 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale.
0: Si parla spesso di, in questo caso era un professionista, ma anche di turisti che vanno a danneggiare delle opere d'arte. Mi ricordo l'ultima, se non sbaglio, è stata la scalinata di Trinità dei Monti a Roma, che purtroppo è stata rovinata da un'auto che per sbaglio ha imboccato la strada sbagliata. Ce ne vuole, per carità.
1: Il 21 maggio del 2000 i carabinieri vengono elevati al rango di forza armata.
0: Chiudiamo così l'agenda di oggi e passiamo ai compleanni invece. Chi spegne le candeline?
1: Oggi spegne le candeline Paola Saluzzi, conduttrice televisiva e giornalista del 1964, mentre nel 1979 nasce Lino Guanciale, famoso attore televisivo. Nel 1985 abbiamo uno dei vincitori di Sanremo, nasce Marco Carta, famoso cantante, e nel 1993 Gali, rapper uscito negli ultimi anni, devo dire anche molto bravo.
0: Sì, molto, anche discusso per polemiche su Sanremo, ma passiamo invece adesso all'onomastico, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare questa tipologia di auguri speciali.
1: Oggi è San Vittorio di Cesarea, martire, ma anche San Costantino I, imperatore.
0: Quindi facciamo gli auguri a tutte le persone che si chiamano Vittorio e Costantino. Ultimo, ma non meno importante,
1: il proverbio: i guai della pentola li sa il mestolo.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Arriva il momento dei messaggi. Ci siamo lasciati con un proverbio molto interessante che ha a che fare con il mondo della cucina. E noi di Verdi Bianchi e Rossi questo non può mai dispiacere, ma anche come italiani in generale. Ancora ciao Fausto.
1: Ciao Francesca.
0: Il proverbio era?
1: I guai della pentola li sa il mestolo. Vuol dire che chi vive una situazione in prima persona riconosce le vere difficoltà, i retroscena e i problemi, mentre chi osserva da fuori non può comprenderle appieno. Come messaggio

0: messaggi abbiamo Gianni che ci dice: questo proverbio me lo ripeteva spesso mia madre quando ero piccolo e mi capitava di fare dei commenti sulle situazioni familiari di qualcuno che conoscevamo.
1: Allora, sicuramente è diverso, però un proverbio che si può accostare molto alla lontana è: i panni sporchi si lavano in famiglia. Sono concetti diversi, ripeto, però comunque c'è la rievocazione mentale dei panni in famiglia, del mestolo, comunque delle cose che lì sono e lì un po' devono rimanere.
0: Tutte quante in famiglia.
1: Esatto, in famiglia, è meglio così.
0: Emiliano ci dice: sono un carabiniere e ogni 21 maggio mio padre mi ricorda questa data e mi chiede di esserne fiero. Evidentemente forse anche il papà sarà stato un carabiniere.
1: E noi proprio come Italia in generale siamo orgogliosi di questa forza armata che giorno e notte continua a proteggerci e lo farà anche nel tempo, quindi auguri.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
2: Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.
6: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

dimineață. Facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile, facile.

Adesso non diciamolo troppo forte, però la bella stagione, anzi siamo quasi alle porte dell'estate. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi in questo giovedì e quindi vi portiamo in un posto incantato. Si va su un'isola, si va nel Golfo di Napoli, più precisamente a Ischia, dove c'è un castello arroccato che sembra veramente uscito da una fiaba. Si va al Castello Aragonese, quindi restate con noi perché vi diamo questo piccolo consiglio eventualmente per il fine settimana o per le vacanze che stanno per arrivare. Manca ancora un mesettino, ma noi il consiglio ve lo diamo giusto, assieme a Fausto qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: qui a Verdi, Bianchi e Rossi, arriva il momento di girare per il nostro paese meraviglioso, per l'Italia, perché noi ci proponiamo ogni tanto anche di essere i vostri tour operator. Quindi vi portiamo alla scoperta di piazze, vi portiamo alla scoperta di borghi, di città che vale veramente la pena visitare. C'è anche il nostro timbro Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovata Fausto, ciao Fausto.
1: Grazie Francesca, ben trovata anche a te.
0: Dove ci porti oggi?
1: Vi porto sull'isola d'Ischia e più praticamente al monumento simbolo dell'isola d'Ischia, il Castello Aragonese. Il Castello Aragonese, per chi non lo conoscesse, è uno scoglio fatto da un residuo di una eruzione vulcanica, mm-hmm. perché l'isola è di origine vulcanica,
0: sì.
1: su cui è stato costruito, già a partire dal 474 a.C., un castello da parte di alcuni imperatori nella Magna Grecia.
0: Che poi è diventato della famiglia Aragona.
1: La famiglia Aragona dal 1441. Alfonso V d'Aragona ha iniziato questa immensa costruzione che ancora oggi portiamo e che abbiamo ancora visitabile. E all'interno possiamo trovarci un po' di tutto, da un antico monastero di Clarisse all'antica cattedrale dell'isola, perché una volta era lì, oppure al maschio che era di origine angioina, perché era precedente gli angioini rispetto agli aragonesi.
0: Sì.
1: Questo scoglio è attaccato al borgo antico di Ischia Ponte, tramite un camminamento in muratura, un altro ponte, quindi un ponte che collega il Castello Aragonese a Ischia Ponte.
0: Quindi ci sono veramente tantissime cose dal punto di vista della cultura da scoprire in questa isola meravigliosa, ma anche il mare, le terme, è veramente un posto da vivere e da visitare, e si avvicina anche la stagione perfetta per farlo.
1: Esatto.
0: Quindi noi il consiglio ve l'abbiamo dato, e ovviamente quello di visitare Ischia, perché è un posto magico.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
4: Sono le 5.
5: VRN Radio.

0: So che siamo durante la settimana, ma di giovedì ci permettiamo di sognare, ci permettiamo di immaginare una grande distesa d'acqua, magari con le isole quali Procida, Capri un po' più in lontananza, se non il borgo di Napoli, perché è proprio ad Ischia che siamo stati ed è proprio di Ischia che tanti di voi ci hanno parlato. Ancora ciao Fausto.
1: Ciao Francesca. Dunque, ci scrive Michele: i miei nonni erano dell'isola d'Ischia e passavo l'estate da loro. Quando dal traghetto vedevo il castello stagliarsi all'orizzonte, mi emozionavo perché sapevo che da lì a poco li avrei rivisti.
0: Eh sì, da lì a poco vedendo il castello significava tornare dai nonni, ma anche tornare in vacanza.
1: Esatto, per tutta l'estate.
0: Eh sì, mica male. Sarebbe bello tornare quando eravamo più piccoli, però non tutto si può avere.
1: Francesco invece ci dice: sono un collezionista filatelico e ho scoperto l'esistenza del castello aragonese grazie a un francobollo da 100 lire del 1980. Dopo aver visitato questo splendido monumento, me ne sono letteralmente innamorato.
0: E come darti torto?

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

E dopo aver fatto un bel giro ad Ischia, noi rimaniamo sempre in quella zona, sempre nel Golfo di Napoli, andiamo in questa città meravigliosa che inizialmente, anzi originariamente, si chiamava Neapolis, poi Partenope. Ecco, siamo a Napoli, ci troviamo a Napoli perché la pizza è proprio lì che è nata, conosciamo la storia della leggenda della regina Margherita, ma il nome originario della pizza è questo. Ma quanti altri ce ne sono? Un bel po', e li vediamo insieme tra pochissimo, così giusto per farvi venire un po' di acquolina in bocca a verdi, bianchi e rossi.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

0: E questo è il suono del giovedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi, quando arriviamo in una delle parti più golose del programma, ovviamente perché parliamo di cibo, parliamo delle eccellenze della tavola e quindi del Made in Italy. Ancora ciao Fausto.
1: Ciao Francesca.
0: E parliamo di lei, la protagonista non solo in Italia ma in tutto il mondo, perché sì, a tavola quando si vuole mangiare qualcosa di un po' veloce e andando a colpo sicuro buono, parliamo della pizza.
1: Sì. Evidentemente la pizza è ovviamente uno dei cibi italiani più famosi al mondo e tutti ne amano il gusto e la varietà ormai sempre più disparate. Ma tu lo sai che non tutti i nomi che noi conosciamo originariamente erano così.
0: E tu intendi per le tipologie di pizze?
1: Esatto.
0: Ok.
1: Ad esempio la marinara, noi adesso la conosciamo come marinara, ma inizialmente era chiamata solamente con nome di olio e pomodoro.
0: Olio e pomodoro, beh, perché oggettivamente gli ingredienti quelli erano e
1: esatto.
0: Quindi per farla più semplice
1: era olio e pomodoro. Soltanto nella seconda metà dell'Ottocento, in cui furono aggiunti anche origano ed aglio, fu dato il nome marinara, ma non perché contenesse il pesce.
0: Io erroneamente non l'ho mai presa la marinara, quindi ho sempre pensato che ci fu, non lo so, delle alici, qualcosa di simile, invece no.
1: Tutti pensano, io stesso pensavo questo, ma la marinara perché era la pizza preferita dai marinai, in quanto a ritorno dal loro lavoro faticoso volevano una pizza con quegli ingredienti perché erano i più facili da trovare e i più semplici da cucinare. E quindi per questo si è chiamata marinara dalla metà dell'Ottocento in poi.
0: Ci sono altri esempi?
1: Ad esempio la pizza Napoli. La pizza Napoli prima non aveva il nome, perché si chiamava pizza Napoli solo perché è nata a Napoli, semplicemente.
0: Ok, quindi abbiamo marinara e pizza Napoli?
1: Esatto, ma l'unica che ha sempre avuto lo stesso nome è la Margherita, perché è dedicata alla regina d'Italia e che aveva il verde per il basilico, il bianco per la mozzarella e il rosso del pomodoro.

0: Termina qui la quarta puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Arriviamo alla fine di un altro appuntamento di questo giovedì 20 di maggio. Io sono Francesca Romana, ringrazio ancora Fausto che è stato qui con noi oggi e vi ricordo che sapete come trovarci, sapete dove trovarci. Torniamo anche nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon proseguimento e a domani. Ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: Sono le 6:02 RL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: You hear it, the more you feel it. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 21 maggio. Ariete, ora potete contare sul sole in gemelli per sistemare le questioni professionali. Dovete farvi notare, credete in quello che fate. Toro, con l'uscita del sole dal vostro segno verrà a mancare la spinta propulsiva di cui avete goduto nell'ultimo mese. Insomma, perderete un po' di smalto. Gemelli, il sole che entra nel vostro segno apre ufficialmente il mese del vostro compleanno, ritroverete entusiasmo e voglia di fare. Marte vi rende avventati. Cancro, il sole che si sposta in gemelli ha la capacità di rendervi più apatici, pigri, annoiati. Dovete reagire perché avete tante buone opportunità. Leone, con il sole favorevole potete tornare a sorridere, l'amore sarà grande protagonista nei prossimi giorni. Arrivano anche amicizie influenti. Vergine, sole e mercurio in posizione difficile, è iniziato un periodo delicato per il vostro segno nel quale rischiate di prendere qualche abbaglio. Agite con cautela. Bilancia, è sbocciato ufficialmente la vostra primavera con il sole in gemelli che promette passi avanti in amore e sul lavoro. Avrete una grande energia. Scorpione, passa il disturbo del sole e i pianeti che vi hanno dato tanto fastidio nell'ultimo periodo vanno a mettersi in una posizione meno difficile e la vostra vita migliora. Marte però vi sottopone a delle prove. Sagittario, ora anche il sole è andato a mettersi in una posizione complicata. Risulterà molto difficile portare a termine alcuni progetti. Attrazioni fatali per i single. Capricorno, è il momento di concentrare le energie sul lavoro. Con il sole in gemelli sarete chiamati a raddoppiare gli sforzi. Le idee però risultano vincenti. Acquario, bellissimo, il nuovo sole in gemelli vi riempie di energia e di entusiasmo. Anche la fortuna vi darà una mano a portare a termine i vostri progetti. Pesci, certo che dopo esservi goduti un buon inizio di primavera, ora cominciate a pagare il conto nel caso abbiate agito con troppa superficialità. Benissimo l'amore, e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:01.
0: VRN Radio.

Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Giovedì mattina, 141esimo giorno del calendario, 21 di maggio, mancano 224 giorni per arrivare alla fine dell'anno. Apriamo assieme anche questo giovedì.

0: birthday.
1: E vediamo quello che è capitato negli anni in questa data. Iniziamo dall'anno 996, quando il sedicenne Ottone III viene incoronato Sacro Romano Imperatore. Facciamo un salto nel tempo e passiamo al 1904. A Parigi viene fondata la FIFA. 1932, Amelia Earhart diventa la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico con un volo senza scalo. 1937, il generale dell'esercito italiano Pietro Maletti, nell'esecuzione degli ordini impartiti, si rende responsabile del massacro di Debra in Etiopia, sterminando 449 tra monaci e diaconi. 1991, l'ex primo ministro indiano Rajiv Gandhi viene assassinato da un terrorista kamikaze. 2006, in Montenegro si svolge un referendum che dichiara l'indipendenza dalla Serbia.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

E la notizia legata alla data di oggi ci porta al 21 maggio del 1927, quando Lindbergh completava la prima trasvolata atlantica senza scalo. Da New York a Parigi, attraverso l'Atlantico, un volo ininterrotto verso la leggenda Il Progresso, con l'impresa del giovane pilota americano, si entrò nel vivo della stagione d'oro dell'aviazione, che da quel momento conobbe uno sviluppo incontenibile.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: The more you hear it, the more you feel it.

compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Paola Saluzzi, giornalista e volto familiare pubblico televisivo, nata nel 1964. Buon compleanno anche a Marco Carta, cantante nato a Cagliari, ha esordito ad Amici di Maria De Filippi e ha confermato il suo successo con la vittoria al Festival di Sanremo del 2009. Marco Carta è nato nel 1985.

0: Il 21 maggio del 1927 Charles Lindbergh completò il primo volo transatlantico in solitaria senza scalo, atterrando a Parigi dopo 33 ore e mezza di volo su un piccolo monoplano. Quella di oggi è la giornata mondiale per la diversità culturale e per il dialogo e lo sviluppo, decretato dall'UNESCO. E anche la giornata mondiale del tè. E allora prendiamoci un tè, vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Es contigo y con nadie más.
1: VRN e la favola del giorno.
2: Pia Bimbi Terra dei Sogni presenta Le Moraline, mini favole per ogni età. La lumachina e il grande prato. Lina era una piccola lumachina che viveva sempre nello stesso angolino di un grande prato, vicino a una pietra piatta e calda. Amava quella pietra, e lì si sentiva al sicuro. Ogni giorno, dalla mattina alla sera, guardava il mondo muoversi intorno a lei, ma non osava mai allontanarsi. Un giorno, una farfalla colorata si posò sulla pietra.
3: Lina, perché non vieni a vedere il resto del prato? Ci sono fiori altissimi e ruscelli freschi.
2: La lumachina scosse le antenne.
4: E se mi perdo? E se piove?
2: La farfalla sorrise.
3: A volte per scoprire cose belle bisogna anche rischiare un pochino.
2: Quella notte Lina non riuscì a dormire. Al mattino raccolse tutto il coraggio che aveva e decise di partire. Il viaggio fu lento, ma ad ogni passo vedeva qualcosa di nuovo. Margherite più grandi di lei, formiche indaffarate, un ruscello in cui il sole danzava sull'acqua. Quando tornò alla pietra, il cuore le batteva forte, ma non per la paura. Era la felicità di aver scoperto che il mondo era più grande e più bello di quanto avesse mai immaginato. Il coraggio di uscire dalla tua zona sicura può aprirti a meraviglie che non pensavi esistessero.
3: Arrivederci alla prossima favola!
2: Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fia Bimbi Terra dei Sogni.
1: URN Previsioni Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
7: Sono le 8:02.

0: il giovedì si mangiano gnocchi. E oggi non siamo in due, siamo in tre. Tre gnoccoloni sono per voi qui al Comedy Radio Show.
1: Si mangia tantissimo. Hola, ciao, tutti gnocchi oggi,
0: Che gnocchiamo.
1: Io col mio profilo sinistro.
0: Come si dice? Allora, vi ricordo Cecilia Pedrosa, il nostro Alo, Alessandro Bisogni.
1: E la nostra Alessandra Bellotti.
0: Ci sono io, Alessandra Bellotti, che ormai non faccio più niente. Ora mi siedo, fate voi, che bello, sono felice.
1: Noi parliamo di gnocchi, profili.
0: Ceci, come si dice quando uno è veramente un gran figone in spagnolo?
2: Un guapo,
0: bello, mi piace.
2: Un tio bueno.
0: Un tio buono.
1: Bonazzo sarebbe tio buono. Esatto.
0: Mi viene un po' difficile immedesimarmi nell'immaginazione perché a fianco c'ho Alo, però ci proverò. Va bene, allora, cosa facciamo oggi?
1: Io sono la quota guapo del comedy, sappiatelo. Allora, oggi cosa facciamo? Praticamente oggi la nostra Cecilia ci parla di un falso amico. Il falso amico cos'è?
0: Chi è sto stronzo?
1: No, non è un falso amico, non è una persona. Cos'è un falso
2: sono
1: amico,
2: Cecilia? Sono delle parole che in una lingua vogliono dire un qualcosa, ma magari in un'altra sono completamente diverse.
1: Perché sono simili. Ad esempio, non mi viene in mente nessuno adesso. In cui pensa, me ne poteva venire in mente qualcuna? Sì, ma non adesso. Però diciamo direttamente quella che andremo a fare tra un po'.
2: Burro,
1: che in italiano è il burro, ma non lo diciamo subito, in spagnolo evidentemente significa altro.
2: Un'altra cosa,
1: e lo vedremo.
2: Attenzione quando andate al ristorante.
1: Attenzione al ristorante, non chiedete in Spagna il burro. E poi dopo andiamo al cinema, cara Cecilia. Devi sapere che il giovedì in Italia è la giornata in cui escono i nuovi film. Ma noi abbiamo non solo i film, abbiamo i fantafilm. Quindi andiamo al fantacinema, dove ogni volta raccontiamo dei film che sono un po' ispirati a film che già esistono. E oggi andremo a vedere un film che è incredibile, che è Il silenzio degli elettrodomestici, che ricorda un po' il silenzio
2: spagliato.
1: Degli innocenti, calzini spagliati. E dopo vediamo, ne vediamo delle belle. E poi c'è Carale, la nostra
0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Concludiamo sempre con questa con le perle dei bambini oggi. Bello. Parentesi dei bambini, che cara Ceci, ci raccontano sempre grandi verità i bambini. Ridendo e scherzando, alla fine dicono sempre la verità. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: cari amici del Comedy Radio Show, rieccoci, trio meraviglioso, meraviglioso, lo decido io che siamo meravigliosi.
1: Il trio delle meraviglie.
0: Yes, yes. Con la nostra Cecilia, il nostro Alo.
1: E la nostra Ale.
0: Sì, ci sono anch'io, è vero, mi ero dimenticato.
2: Ogni tanto ti scordi
0: di me stessa. Io vorrei, allora, sì. Oggi con Cecilia abbiamo deciso, cioè, Cecilia giustamente dice, ma perché non parliamo dei falsos amigos, cioè le parole che si dicono allo stesso modo ma significano cose diverse in base alla lingua, no?
2: Perché vogliamo mettere assolutamente in guardia i nostri cari ascoltatori che magari vanno quest'estate in Spagna o in Latino America, dove sì. sia, e arrivano al ristorante.
1: Perché prima abbiamo detto che la parola di cui parliamo oggi, non solo di quello, però una parola che abbiamo utilizzato per spiegare cosa succede nel momento del falso amico, che è burro, che in Italia il burro è quello che prendi, spalmi.
0: Però aspettate, perché prima di iniziare questo meraviglioso viaggio sì. io voglio approfittare di Cecilia. Sai che io sono una che se ne approfitta.
1: Certo.
0: Qualche tempo fa, qualche settimana fa, sì. ti ricordi che abbiamo parlato del nome completo di Pablo Picasso?
1: Come no, che non è Pablo Picasso, ma
0: esatto, io adesso voglio approfittare sì. della pronuncia della nostra.
1: Certo.
0: Diccelo come va detto, per favore.
1: Vai.
2: Vamos. Allora, si chiama Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceo María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martir Patricio Clito Ruiz y Picasso.
0: E Picasso! Oh. Soprattutto Clito.
1: Ho visto Cecilia a un certo Clito. Punto diventare esatto. rossa, che non ha detto no, non aveva preso fiato per dirli tutti, ha detto ma quanti sono, non finisce, ma è vero, noi, ti dà la sensazione.
0: Ne abbiamo parlato aspita. Qualche giorno fa e io per fare la pronuncia perfetta ho messo Google Translate, adesso abbiamo te, perfetto.
2: Solo io pensavo che uno che aveva un grande artista, che aveva il nome lunghissimo, era Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domene, che alla fine è poco.
0: Quindi Dalí anche aveva un
1: sì,
0: nome,
1: sì.
0: però non come Picasso.
1: Confronto a Picasso è almeno la metà.
0: Ma andiamo al burro, per favore.
2: Allora, ragazzi, ragazze, non dite mai al ristorante portatemi un pochito di burro.
1: Ristorante spagnolo.
2: Esatto.
1: Cioè io ad esempio vado in Spagna, voglio fare colazione, a me piace ogni tanto prendere il pane.
0: Ma noi non ce ne frega niente.
1: Ma no, ma lo sto dicendo per arrivare, no, all'aggancio, allora. Mi sto sacrificando. Perché io ordino il pane tostato, chiedo del burro.
2: Con la mantequilla.
1: Devo chiedere la mantequilla.
2: Mantequilla.
1: La mantequilla, se devo chiedere. Perché se chiedo il burro, che mi portano?
2: Ti portano un asino.
1: Un ciuco, mi portano un asino.
2: Un asino spalmato.
1: Sai, lo spalmo.
2: Chiamano immediatamente la protezione d'animali e sono fatti tuoi.
1: Pensa che arriva la guardia. Ma io ho detto, ma io volevo il burro. La mantequilla, cabron. E quindi ti porta. Quindi burro e asino.
0: C'è un'altra parola, tipo, se non sbaglio, il vaso, o no?
2: Il vaso. Traeme un vaso di acqua.
1: Ah, un vaso di acqua, perché il vaso noi...
0: Un vaso di acqua perché c'è molta sete.
1: Perché no, in Italia se tu mi chiedi un vaso di acqua io ti porto il vaso per i fiori, no?
2: Esatto.
1: E invece in spagnolo...
2: Un bicchiere.
0: Vedi?
1: Lo sai che adesso mi è venuto in mente, in napoletano, nel dialetto napoletano si dice dammi un vaso, che è bacio. Quindi vaso, bacio, quindi
0: comunque,
1: quanta roba.
0: Sia la lingua napoletana che quella sarda hanno
1: sì.
0: delle influenze spagnole
1: sì.
0: e grazie al ca, lo sapevamo.
1: Però
0: adesso cercherò anche le parole che in dialetto, niente, un mix di cose qua,
1: sì,
0: pronunce lingue, che vogliono dire, sì, mi è fatto venire in mente, per esempio, la seadas mi viene in mente, no? Che è un dolce spagnolo.
1: Ah, sì,
0: significa
1: sì.
0: qualcosa in spagnolo, seadas?
2: No.
0: No, perfetto.
1: Niente,
0: così,
1: bene.
0: Però c'ho la
1: S. Ok, viva la Sardegna.
0: Io. Don't you

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
5: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
6: WRN, your radio station.
7: Stai ascoltando URN Radio.
8: La tua radio.

0: Bene, amici del comedy, andiamo ai messaggi che ci avete mandato. Alla nostra Cecilia, tra le tante cose, oltre che pronunciare perfettamente, egregiamente il nome completo di Pablo Picasso, che è lunghissimo, non staremo qua a ripetere, oltre che averci raccontato anche il nome di Salvador Dalì, abbiamo parlato dei falsos amigos, ovvero le parole che si pronunciano allo stesso modo ma significano cose diverse in base alla lingua. Cecilia è spagnola e burro significa asino.
1: Asino.
2: Esatto, se volete chiedere il burro italiano dovete dire la
1: mantequilla.
2: La mantequilla.
1: E allora prima un ciuco
0: sopra il pane. Allora, prima di addentrarci in altri discorsi, andiamo a leggere il messaggio di Francesca, che ci dice: a proposito di nomi lunghissimi, lo sapevate che anche Albus Silente ha un nome veramente lungo, lunghissimo?
1: Ah, il maestro di Harry Potter.
0: Esatto, però non ce l'ha scritto. Allora, io sono una grande fan, vediamo se me lo ricordo. Se non sbaglio è Albus Percival Bulfric Brian Silente, ma in realtà in inglese è anche tipo Dumbledore.
1: Perché noi l'abbiamo tradotti, sai che c'è stata la prima traduzione di Harry Potter dall'inglese all'italiano, hanno cambiato i nomi, quindi è Silente, McGranit, però i nomi originali,
2: certo,
1: sono ad esempio di Silente
2: McGonagall
1: e Dumbledore.
2: Sì, e invece la serie, vabbè,
1: hanno fatto
0: Harry Potter qua, dobbiamo aprire non un capitolo, un programma a parte.
1: 7 libri almeno.
0: Esatto.
1: E invece ci hanno scritto, Vincenzo ci ha scritto che lui si ricorda sempre dell'errore che fece Penelope Cruz una partita del cuore di qualche anno fa, in cui, intervistata da Antonella Clerici, che è la regina della cucina italiana, no, col suo programma che fa sempre, tutti i giorni chiese a Penelope Cruz quali piatti le piace e lei rispose: io adoro la pasta cazzo e pepe.
2: Beh, interessante.
1: Comunque, che comunque qualcuno piace.
0: Qualcuno piace, ognuno ha i suoi gusti. Anche Laura Pausini ha fatto delle gaffe, se non sbaglio.
2: Ha fatto una gaffe immensa, perché in un programma spagnolo.
1: Lei è famosissima poi in Sud America,
2: sì,
1: in Spagna.
2: Poi parla perfettamente lo spagnolo. In un momento disse che era molto emozionata per il tour che era iniziato.
1: Certo.
2: E il conduttore ha detto: ah, quindi questa cosa ti ha toccato la patata.
1: Ah.
2: E lei ha detto: no, come la patata?
1: Certo,
2: e gli ha detto: è il corazon.
1: Sì.
2: E lei ha detto: no, perché in italiano la patata
1: è la signorina.
0: È toccante in ogni caso.
1: Vabbè, comunque emozioni, il corpo lo senti vibrare ovunque. Anche
0: sentite, mi è venuta in mente una cosa invece che non c'entra molto, però io la prima volta che sono stata a Tenerife ho avuto un'avventura romantica con un ragazzo di Madrid.
1: Con un guapo
0: Parlando quel poco che riuscivo a parlare, gli ho chiesto che lavoro facesse e lui mi ha detto: è il fontanero. Ma
1: Allora, forse sì, il fontanero, se me lo dici così, io dicevo: ok, uno che ripara
0: le fontane,
1: installa fontane. Invece è
2: l'idraulico.
1: Che comunque è un cliché.
0: È un cliché. Io gli ho detto: beh, in Italia l'idraulico, devo dire che comunque anche in Spagna non male.

0: diciamo, oltre le avventure amorose di vacanze passate con gli spagnoli e tante altre belle cose che ci siamo raccontati, che cosa dobbiamo fare adesso, Alo? Io sto perdendo colpi.
1: Andiamo al cinema perché oggi abbiamo un film, cara Cecilia, cara Ale.
0: Ma non subito mi sa però, eh?
1: No, ci andiamo tra un po'. Adesso io vado a prendere i popcorn e fra un pochino andiamo al cinema a vedere un bel film.
0: Come si intitolerà?
1: Il silenzio degli elettrodomestici.
0: Wow.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: VRN Radio, bellissima.
4: Your radio station.

0: degli elettrodomestici è il fantafilm di oggi e io mi vado a sedere. Cecilia, Alo, è tutto tuo.
1: Okay. E allora preparatevi, perché questa settimana al Fantacinema vi presentiamo un thriller domestico, un film che parla di paura, sospetto e di elettrodomestici che smettono di fare rumore proprio quando non dovrebbero.
2: Mi sto mangiando già le unghie.
1: Ai ai ai, prepara i popcorn, cara Cecilia, perché adesso partiamo con la trama. La protagonista è Giulia, una donna che vive da sola. Una notte sente un rumore strano provenire dalla cucina, si alza, va a controllare e trova la lavastoviglie spenta. Il problema? Non l'aveva mai accesa. Il silenzio che fa paura. Da quel momento tutti gli elettrodomestici della casa iniziano a comportarsi in modo inquietante. Il frigorifero non fa più zzzz, la lavatrice non vibra, il forno non fa bip, l'aspirapolvere respira. Giulia capisce che il silenzio non è pace, è un avvertimento. E andiamo a vedere la scena cult del film, quella un po' più...
2: Comunque veramente sto sudando freddo, eh.
1: Ti vedo, eh. Sento proprio freddo, sento, io sento frio alla mia derecia. Giulia si avvicina al frigorifero.
3: Siete dei cialtroni!
1: No, è vero, guarda, c'è del sudore qua sul banco,
3: sì, eh. Sì, vi vedo, vi vedo.
1: Allora, la scena calda, Giulia si avvicina al frigorifero, lo apre, silenzio, lo chiude, silenzio. Poi all'improvviso una voce metallica sussurra: hai lasciato la luce accesa. Giulia sviene. Gli elettrodomestici non vogliono ribellarsi, vogliono giudicare. Ogni volta che Giulia prova a cucinare, il forno dice pizza surgelata, di nuovo. Ogni volta che prova a fare il bucato, la lavatrice commenta colori e bianchi insieme, sei un mostro. E andiamo al finale. Giulia decide di affrontarli. Stacca la corrente, tutta. La casa resta in silenzio. Poi dal buio una voce. Batteria al 2%. È l'aspirapolvere robot, che non era collegato alla corrente e che ora la insegue. Titoli di coda, musica inquietante, frigorifero che lampeggia. E questo, care Ale e care Cecilie, Cecilia,
3: non lo so, vabbè, care
1: Alessandra e care Cecilia di tutto il mondo, era il silenzio degli elettrodomestici. Un film che ci ricorda una grande verità: non è il rumore che fa paura, è quando smette. Avete sudato freddo?
0: Sì. Scusa, come? No, aspetta, puoi rifare? 3, 2, 1.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare, con le prime code in carreggiata esterna tra Tiburtina e Prenestina e in interna tra Casilina e Appia. Prime code anche sul tratto urbano dell'A24 tra il raccordo anulare e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Sempre in entrata verso Roma code sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti in direzione centro. Nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina code per incidente in direzione Roma tra via dei Rutoli e Pomezia. Situazione analoga a via di Pratica, con code in entrambi i sensi di marcia a causa di un incidente. Infine per il trasporto pubblico, domani 22 maggio per lavori di rinnovo all'infrastruttura, il servizio della metro A sarà interrotto e sostituito da bus. Nella giornata di domani le ultime corse partiranno dalle ore 21 dai capolinea, mentre sabato 23 il servizio sarà sostituito per l'intera giornata da bus. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
6: Sono le 9.
1: URL Radio.
7: The Calming Radio Show.

0: il silenzio degli non ce la posso fare, non ce la posso. Dopo il silenzio degli elettrodomestici, con tanto di risata finale. Che sembra più, non lo so cosa
1: la
0: sembra.
1: La mucca pazza.
0: Sì, esatto. Proposito di burro, eccetera. Certo. Proposito, soprattutto. Proposito di. Andiamo ai messaggi.
2: Sì, ci hanno scritto Serena e Gabriele. Ciao ragazzi. Allora, Serena scrive: quando avete detto che il frigorifero smette di fare rumore proprio quando non dovrebbe, mi sono sentita male. Il mio fa così: rumore, rumore, rumore, poi silenzio totale. Io lo guardo, lui mi guarda e io penso: è morto? Poi riparte all'improvviso come un trattore, vivo in un horror domestico. Io che paura comunque avere tutti questi elettrodomestici.
1: Lo sai, no? Che a me capita quando sono seduta tranquillamente sul divano, sì, e sento tutti questi rumori.
2: Che
1: io
2: paura.
1: Dico, ma non è che magari c'è un topo che sta mangiando?
0: Ah, che speriamo che non sia il topo di, come, chi è che ci aveva il topo nel sedere?
2: Richard Gere, lunedì abbiamo, sì, il gerbillo di gerbillo.
1: Infatti, più di una volta ho scansato tutti gli elettrodomestici pensando che ci fosse un topo.
0: Però mi raccomando, mani dietro.
2: Sempre, coprire sempre tutto, insomma, dove non batte il sole. Poi ci scrive Gabriele: il mio aspirapolvere robot non parla ma giudica. Ogni volta che lo accendo va dritto verso la mia scrivania, si ferma, gira su se stesso e poi riparte. Come per dire: guarda che casino fai vivere a questa casa. E dopo il trailer del vostro film non lo accendo più di notte. Sì, l'ho letta male, la frase è: guarda che casino fai vivere a questa casa. Comunque,
0: no,
2: caro,
0: non stavamo dicendo niente. Oramai vai sulla difensiva.
2: Mi sono,
0: cioè,
2: sentito giudicato dal mio microfono, l'elettrodomestico qui di casa Comedy Radio Show. E io, un elettrodomestico, ad esempio, una volta, vi racconto questa velocemente, stavo in camera a giocare con la PlayStation tranquillamente, a un certo punto
1: ancora giochi con la PlayStation.
2: Stai scherzando?
0: Ancora le cose che
2: ancora
0: fanno,
2: non ho mai io ho iniziato e non ho mai smesso, mai smetterò.
0: Hanno inventato la PlayStation attorno ad Halo, cioè lui era seduto, bello, su un divano, e intorno gli hanno creato la console.
2: È tutto intorno a te, per citare. E a un certo punto mi parte la stampante, ma io non avevo mandato niente in stampa. Che cosa era successo? La stampante, io evidentemente avevo mandato una stampa, la stampa non era andata ed era andata in stand-by. Una polvere, una sottoccata, qualcosa è successo, è partita la stampa, ha preso un colpo. Perché è partita da sola una stampa che avevo mandato la mattina.
0: È tipo, come, non c'entra con gli elettrodomestici, però è come la bottiglia d'acqua che di notte fa pop e scoppia,
2: scoppia, sì.
0: E ti viene un impatto.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

pochissimo ad hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cari amici del comedy, cara Sessi, caro Alo, oggi di nuovo tornano le perle dei bambini. Attenzione, grandi verità.

0: passion for music.
1: Ti giuro sei la la la la più bella del mondo per me, tu sei la la la più bella del mondo.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Stop!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: qua con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Raccogliamo sempre cose molto particolari, diciamo sempre il meglio del peggio, ma in realtà alcune cose sono veramente carine, soprattutto quando si tratta di bambini, cara Ceci.
1: La voce della verità.
0: Brava, brava. Ti fanno sorridere ma anche tanto riflettere. Partiamo con Nicolò, 3 anni, che dice: mamma, scusa se prima ti ho detto che sei una brutta strega. A guardarti bene sei una bella signora.
2: Beh, si è corretto alla
0: carino,
2: grande.
0: Carino, sì, è stato molto carino. Poi abbiamo quelle poche volte che non uso la tuta e metto i pantaloni normali con i capelli sciolti, scrive questa mamma. Mio figlio, ridendo, mi dice: oh, la signorina oggi si è messa tutta elegante.
2: No, capito? Vabbè. Anche con un fare, no?
1: Sì,
2: la signorina.
1: Una certa ironia.
0: Comunque questi bambini che sono costretti a vedere le mamme esaurite, poverini. Poverine mamme, poverini anche bambini, però, no? Perché secondo me è una sopportazione.
2: Beh, reciproca.
0: Dai. Allora, Miriam, 5 anni, dice: mangia tutto così diventerai grande come mamma. Cioè, la mamma dice a Miriam, no? Sì. E Miriam risponde: vabbè, mica tu sei così grande, mi sa che non hai mangiato tanto.
2: Ai, attenzione.
0: Perché poi lei scrive: io sono 1,57, un po' come la nostra.
2: Okay.
1: È stata levata sotto il comodino.
0: Continuiamo con Marco, 4 anni. Marco, come sto con questi pantaloni a zampa con fiori e ricami? Sì, mamma, stai bene, sembri come una di quelle signore un po' svitate. Da quel giorno
2: io
0: non
2: lo
0: le ho
2: sai
0: più
2: che
0: messi.
2: Io prima di svitate a un po' mi sono preoccupato. Un po' attillato, no? Zampa con fiori
0: e
2: ricami.
0: Ma un bambino cosa vuoi che dice?
2: Non si può mai sapere,
0: Cresce maleducato. Poi Rebecca, 7 anni, dice: cioè si alza spettinata e viene nel letto, scrive questa mamma, e dice: amore, com'è che sei così spettinata? La mamma le chiede: cosa hai fatto stanotte? La lotta? Mi guarda con tutta tranquillità e risponde: beh, non è che tu stamattina sei una principessa.
2: Per malosetta Rebecca.
1: Complimento, sì.
0: Poi abbiamo questa mamma che scrive: mio figlio, 3 anni, in chiesa, sottovoce. Io gli dico: dai amore, accendiamo una candelina a Gesù. Una volta accesa inizia a cantare a voce alta. Accendiamo la candelina e lui: tanti auguri,
1: no,
0: a te.
1: Che forza.
2: Ma è guarda, se magari era 25 dicembre, cioè, non
0: aveva
2: credo,
0: ragione, però
2: credo. Però giustamente la candelina, quello mica va a pensare, si accende per fargli auguri.
0: Sentite questa: Elena, 5 anni, in ospedale per accertamenti. Entra un signore cieco con il cane guida e mio marito spiega che il signore è cieco. Lei si gira e fa: ah, ecco perché non ha visto il cartello che i cani non possono entrare.
1: No, vabbè.
2: Sì, molto molto carina.
0: Poi abbiamo Giulio, 7 anni, verso il fratello di 4, che si dimena, gli dice: Matteo, smettila di fare il diavoletto di Bruxelles.
2: Ah, poi io adoro i bambini quando fanno lo strafalcione, che sbagliano a dire una parola, tipo in questo caso diavoletto di cavoletto. E c'era mia nipote, che adesso ha 8 anni, però quando ne aveva tipo 5, iniziava a parlare usando le parole che magari sentiva dagli adulti. E un giorno io stavamo giocando con i Lego e a un certo punto io volevo montare al posto suo una cosa e lei mi fa: questo non lo sogni proprio. Cioè tipo manco te lo sogni, è diventato: questo non lo sogni proprio.
1: No, ok. Dai.
0: E abbiamo Linda, chiudiamo con lei, che dice: Linda, 2 anni e mezzo, la mamma le dice: Linda, vieni a salutare la nonna al telefono. E lei: no mamma, io la mia vita.
2: 2 anni e mezzo.
1: Capirai.
0: Ce ne sarebbero veramente tantissime, però che dire, il tempo a nostra disposizione mi sa che
2: allora,
0: è finito.
2: Allora, no, chiudiamo con quello della scorreggia che ho letto. Vai.
0: Allora, mia figlia Soraya, 10 anni, stamattina scendendo dalla macchina: mamma, sono Priscilla. Priscilla, sì, la mia scorreggia brilla.
1: No, no.
2: Questa fa già le rime.
0: Vabbè, dai, abbiamo sforato, allora finiamo veramente con l'ultima delle ultime. Zia, quando vai in ospedale a partorire posso venire? Sì, certo, amore, potrai venire a trovarmi. Vengo e ti tengo la mano mentre spingi.
2: Credo ai film.

0: cari amici del Comedy Radio Show, siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata con questo nuovo magico trio. Hua!
1: Hula!
2: Hola.
1: Ognuno ha il suo rigurgito, se vogliamo. Forse quello più bello è quello di Cecilia, in spagnolo.
0: Il suo ruttino di fine. Ruttino di fine puntata. Sì, come scusa?
1: Questo è un po' Lubega. Mambo, vedi, Mambo number five. Ci stiamo avvicinando all'estate. L'estate si sa, il tormentone è anche un po' spagnoleggiante.
2: Certo.
1: Quindi, hai mai sentito un tormentone francese? Pochi. Non si offendano, i francesi.
0: No,
1: però il tormentone è bailando.
0: Ci mancherebbe la baguette.
1: La baguette.
0: Va bene, basta. Dopo questo minestrone di luoghi comuni, noi torniamo domani.
1: Domani, venerdì.
0: Se non
1: venerdì.
0: Ci cacciano, se non ci cacciate. Cioè, ci torna anche domani perché ha detto che fa tutta la settimana.
1: Perché stai bene. Stai bene con me. Questo lo sai perché? Perché martedì mi sono messo elegante.
0: Guarda, ha avuto dei momenti di defiance, tipo durante le mie battute brutte, durante i tuoi manuali.
2: Il fontanero.
1: Anche nel racconto, anche nel racconto
2: è il fontanero.
1: Senti come lo dice bene. Il
0: fontanero. Comunque ti posso dire io due o tre paroline in spagnolo col fontanero. Lo imparate, ma non è questa la sede.
1: Non ti chiederò mai quali.
2: Perché è il linguaggio dell'amore internazionale.
0: Brava, vedi che c'è sempre la battuta pronta alla nostra Sessi. Comunque, torniamo domani con Cecilia Pedrosa, la nostra Ermosa Briosa,
2: Alejandra Bellotti
0: e il nostro Alessandro Bisogni.
1: Dove?
0: Dove qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare, con le prime code in carreggiata esterna tra Tiburtina e Prenestina e in interna tra Casilina e Appia. Prime code anche sul tratto urbano dell'A24 tra il raccordo anulare e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Sempre in entrata verso Roma code sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti in direzione centro. Nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina code per incidente in direzione Roma tra via dei Rutoli e Pomezia. Situazione analoga a via di Pratica, con code in entrambi i sensi di marcia a causa di un incidente. Infine per il trasporto pubblico, domani 22 maggio per lavori di rinnovo all'infrastruttura, il servizio della metro A sarà interrotto e sostituito da bus. Nella giornata di domani le ultime corse partiranno dalle ore 21 dai capolinea, mentre sabato 23 il servizio sarà sostituito per l'intera giornata da bus. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: URN Previsioni Meteo.
3: Alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ma che sei, scemo?
5: Io?
4: Tu? Ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
4: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
4: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
4: Mi sono spiegato?
7: Ahi!
4: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
0: Sono le 10. 2.

0: Il giovedì, buongiorno a tutti, giorno di mercato e comincia un'altra puntata con This Time, Fabio Meli e Walter DC.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io ho appena finito il mio giretto qua al mercato. Guarda qua, Fabio, ho comprato il flacone della, per il detersivo lavatrice formato Family.
0: Eh sì, perché ti è utile, perché tra pochissimo qua in radio parleremo di del fantastico mondo della lavatrice.
1: Bene, benissimo, ma ho pensato anche a te. Guarda qua, ti ho comprato il pollo arrosto.
0: Ah, ma quello lo mangiamo a fine trasmissione.
1: Beh sì, ovviamente.
0: Buonissimo. Quindi sei passato dal classico polliero.
1: Da chi?
0: È l'uomo che vende i polli, cioè il pogliero.
1: Il pogliero?
0: È un incrocio tra spagnolo e italiano.
1: Ah, beh, benissimo, bene, bene.
0: A tra poco.

0: cominciamo la puntata, come detto, si parla di lavatrice. Sapete che l'abitudine di candeggiare ogni macchia è un autogol?
1: Ma come?
0: Sì, perché il colore reagisce con le proteine del sudore, creando quegli aloni giallastri, che vi sarà capitato di vedere in alcuni abiti, che diventano impossibili da eliminare.
1: È vero, quegli aloni sono veramente terribili.
0: Quello più evidente è sulle macchie della... della tovaglia.
1: sì, che non vanno mai via, in effetti. Esatto. E molti, in effetti, fanno un errore madornale, che è quello di caricare il cestello fino a far scoppiare la povera lavatrice, perché sono convinti di risparmiare tempo, ma non sanno che stanno condannando i loro capi al grigio.
0: Eh sì, perché se la carichi troppo non va bene.
1: No.
0: Non va bene, deve essere a un livello. L'errore più comune che rovina il bucato bianco è infatti il sovraccarico, che impedisce al detersivo di sciogliersi. Quindi, cioè, gira a voi che giri tutto l'oblò e tutto, però insomma le fibre non sfregano correttamente e quindi non espellono lo sporco.
1: Esatto. Quindi entrano in gioco gli esperti di igiene tessile.
0: Ah, ci sono esperti?
1: Ci sono anche loro, che in effetti confermano che per un bianco brillante serve lo spazio. Il cestello dobbiamo riempirlo solo per tre quarti. Questo permette all'acqua di risciacquare via ogni residuo di detersivo e di sporco.
0: Quindi, amici a casa, oggi non parliamo di mangiare, parliamo di come far bene la lavatrice. Quindi quando arrivate a casa provate.
1: Bene, poi diteci però, cos'è successo.

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario. WRN.
8: Your radio station.
9: Stai ascoltando URN Radio.
10: La tua radio.

0: sempre all'ascolto di This Time con Fabio Mele e Walter DC. Di là mi hanno fatto vedere un cucchiaio da pompelmo, non l'ho mai visto.
1: Ma cos'è questa
0: visto
1: cosa?
0: Che sapete che voi, amici a casa, noi abbiamo un cucinino di là, c'è anche questo cucchiaio strano. Che all'epoca è stato creato, pensate, lo sapevate, dall'età vittoriana addirittura.
1: Addirittura.
0: Sì, in quel periodo di aristocrazia inglese. Che andava pazzo per le posate, così. Facciamoci due posate strane, facciamo il raccogli pompelmo.
1: Vabbè, però in effetti hanno fatto una cosa utile e molto carina, anche perché la maggior parte di noi davanti a un pompelmo succoso

0: ha dei bordi seghettati che permettono di separare la polpa dalla buccia senza fatica. Vi viene fuori un bel rotondo perfetto.
1: Che meraviglia! Pensate che è realizzato solitamente in acciaio inossidabile, quindi resiste agli acidi. E questo utensile è perfetto anche per scavare non solo i pompelmi, ma i kiwi, gli avocado e per preparare omogenizzati freschi di frutta.
0: Frutta go go!

0: Luis Daime su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadini, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Mattinata di grandi consigli qua di Stime. Adesso vi parliamo dei 5 formaggi pro dieta.
1: Che meraviglia, esistono dei formaggi pro dieta?
0: Sì, perché sapete che il formaggio è nato per sbaglio.
1: Ah sì?
0: Un mercante arabo nel deserto ha trovato del latte cagliato.
1: Sì.
0: Nella sua otre di stomaco di pecora.
1: Ma che schifo!
0: Scoprendo che il calore e gli enzimi avevano creato un cibo nuovo, e quindi ha detto: oh, ho fatto il formaggio.
1: Pensa, ma in effetti le più grandi scoperte dell'essere umano sono tutte nate così, per sbaglio o per
0: errori? Sì.
1: Beh, e quindi esistono questi 5 formaggi per un bel tagliere che possiamo metterci a tavola senza avere sensi di colpa. Quindi trovando quel compromesso perfetto tra il piacere del palato, che non guasta mai, e la voglia di non sgarrare sulla bilancia, e quella purtroppo è.
0: Quindi restiamo in forma senza rinunciare ai latticini, che servono comunque. I nutrizionisti consigliano, allora, questi sono i cinque dell'apocalisse.
1: Ok.
0: Fiocchi di latte, ricotta vacina, primo sale, mozzarella light e parmigiano reggiano in scaglie.
1: Buoni, dai, sai.
0: Tutte e cinque, io impazzisco per tutte e cinque.
1: Sì, esatto, infatti. I fiocchi di latte sono dai 5 i campioni di leggerezza, perché hanno soltanto 98 calorie per un etto di formaggio, mentre il parmigiano, anche se è stagionato, è densissimo di nutrienti e sazia davvero con piccole quantità.
0: Vero. Beh, piccole quantità è da vedere, perché io ne mangio giù veramente tantissimo.
1: Più delle forme, esatto. Quindi sì. Regia, ma in cucinino abbiamo il tagliere
0: via, con i formaggi. Via, andiamo di là.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco. Spot.
4: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
5: The more you feel it.

0: E continuiamo la mattinata dei consigli o delle diete o di quant'altro, sempre qua di Stime. Parliamo adesso dell'allulosio.
1: Cos'è questa cosa allora, strana?
0: Tecnicamente è uno zucchero raro, questo allulosio.
1: Ma se fanno male gli zuccheri?
0: È presente, questo pare di no, è presente nei fichi e nell'uvetta. Ma il nostro corpo non lo riconosce come carburante e lo espelle quasi tutto con le urine.
1: Allora, e quindi
0: hanno trovato il rimedio per lo zucchero?
1: Eh sì, abbiamo trovato il rimedio, perché con l'allulosio, invece di preoccuparci della glicemia che sale perché purtroppo lo zucchero è così, possiamo fare dolcetti che ci regaleranno lo stesso gusto del saccarosio, ma con un decimo delle calorie.
0: Quindi allulosio per tutti.
1: Vai. A chili.
0: Comunque pare che stia rivoluzionando un po' il mercato dei dolcificanti come alternativa naturale, che adesso ce ne sono mille, non so, si può fare un elenco infinito. Se tu vai al bar trovi 7-8 bustine diverse.
1: Ah sì, è vero, flaconcini, roba strana, mamma mia.
0: E sì. Che, quindi l'allulosio sta rivoluzionando il mercato e può essere ancora un'alternativa al nuovo food europeo.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Eh sì, perché in effetti non alzando l'insulina.
0: No, non la alza, ok.
1: Ricordiamo che questo monosaccaride vanta il 70% del potere dolcificante dello zucchero comune, ma vi introduce nel corpo solo lo 0,4 calorie per grammo e promette, pensate, di favorire persino la salute del microbiota intestinale.
0: Ma dai.
1: Ma cosa
0: no, quindi se tu fai kefir all'ulosio... Cioè sei una bomba.
1: Poi diventi un filo praticamente.

0: si chiude questa mattinata di consigli il giovedì, forse perché siamo andati al mercato e allora ci è venuto tutte queste.
1: Sì, è vero, idee. Ma io adesso torno al mercato e vado a cercare l'allulosio.
0: Certo, proprio al mercato. A domani, che è venerdì, con i fuochi d'artificio finti, che ci siamo, eh.
1: Con le brioche e con l'uomo tromba, quindi non perdetevi la puntata di domani. Per il momento, una buona giornata a tutti da Fabio Mele e Walter Di Sip. Ciao.
0: Ciao a tutti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalle autostrade. Traffico attualmente bloccato sulla Roma-Tarquinia in direzione di Tarquinia per un incidente tra gli svincoli di Torri in Pietra e Cerveteri. Risolto anche l'incidente sulla Roma-Fiumicino tra Ansa del Tevere e Via del Cappellaccio in direzione Eur, anche se permangono alcune code residue. Ci spostiamo sul raccordo anulare, con code in carreggiata interna tra Bufalotta e Centrale del Latte e poi proseguendo tra Casilina e Ardeatina. In esterna invece code tra Pisana e Pontina e poi più avanti tra Ardeatina e diramazione Roma Sud. Code anche sul tratto urbano dell'A24 ad altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est. Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale. Risolto l'incidente su via di Pratica, anche se permangono alcune code residue. Sempre a sud, code sulla Cristoforo Colombo tra l'Infernetto e Vitine per un incidente in direzione Roma. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:58.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon giovedì. Oggi è il 21 di maggio e a me fa così strano dire che siamo arrivati già al 21esimo giorno del quinto mese del 2026, perché mi sembra soltanto ieri che avevamo cominciato questo nuovo anno. E invece siamo quasi a un passo dall'estate, meno male. Sono Francesca Romana e questa l'ora è interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese. E visto che parliamo d'Italia, tra poco vi portiamo alla scoperta di un posto meraviglioso, un'isola meravigliosa. Siamo nel Golfo di Napoli e si va a Ischia, al Castello Aragonese. Ma non solo, perché poi rimaniamo sempre a Napoli, dove nasce lei, la pizza margherita. Ma quanti nomi e quante varietà di pizze ci sono in Italia? Beh, tante. Ne vediamo un po'. Poi l'agenda e tanto altro, quindi non possiamo che partire. A Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Eccoci tornati, sempre noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via ufficiale all'appuntamento di oggi, giovedì 21 di maggio. Sono Francesca Romana e devo dare il benvenuto. Abbiamo questa settimana un sacco di new entry. New entry di Verdi, Bianchi e Rossi, Fausto. Ciao Fausto, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie, sono Fausto Mazzella e benvenuti a Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda. Andiamo a vedere quali sono quelle date nelle annate, nella storia del nostro paese, che hanno significato un qualcosa di particolare.
1: Il 21 maggio del 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale.
0: Si parla spesso di, in questo caso era un professionista, ma anche di turisti che vanno a danneggiare delle opere d'arte. Mi ricordo l'ultima, se non sbaglio, è stata la scalinata di Trinità dei Monti a Roma, che purtroppo è stata rovinata da un'auto che per sbaglio ha imboccato la strada sbagliata. Ce ne vuole, per carità.
1: Il 21 maggio del 2000 i carabinieri vengono elevati al rango di forza armata.
0: Chiudiamo così l'agenda di oggi e passiamo ai compleanni invece. Chi spegne le candeline?
1: Oggi spegne le candeline Paola Saluzzi, conduttrice televisiva e giornalista del 1964, mentre nel 1979 nasce Lino Guanciale, famoso attore televisivo. Nel 1985 abbiamo uno dei vincitori di Sanremo, nasce Marco Carta, famoso cantante, e nel 1993 Gali, rapper uscito negli ultimi anni, devo dire anche molto bravo.
0: Sì, molto, anche discusso per polemiche su Sanremo, ma passiamo invece adesso all'onomastico, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare questa tipologia di auguri speciali.
1: Oggi è San Vittorio di Cesarea, martire, ma anche San Costantino I, imperatore.
0: Quindi facciamo gli auguri a tutte le persone che si chiamano Vittorio e Costantino. Ultimo, ma non meno importante,
1: il proverbio: i guai della pentola li sa il mestolo.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Arriva il momento dei messaggi. Ci siamo lasciati con un proverbio molto interessante che ha a che fare con il mondo della cucina. E noi di Verdi Bianchi e Rossi questo non può mai dispiacere, ma anche come italiani in generale. Ancora ciao Fausto.
1: Ciao Francesca.
0: E il proverbio era?
1: I guai della pentola li sa il mestolo. Vuol dire che chi vive una situazione in prima persona riconosce le vere difficoltà, i retroscena e i problemi, mentre chi osserva da fuori non può comprenderle appieno. Come messaggi abbiamo Gianni che ci dice: questo proverbio me lo ripeteva spesso mia madre quando ero piccolo e mi capitava di fare dei commenti sulle situazioni familiari di qualcuno che conoscevamo.
0: Allora, sicuramente è diverso, però un proverbio che si può accostare molto alla lontana è: i panni sporchi si lavano in famiglia. Sono concetti diversi, ripeto, però comunque c'è, sì, anche, c'è la rievocazione mentale dei panni in famiglia, del mestolo, comunque delle cose che lì sono e lì un po' devono rimanere.
1: Tutte quante in famiglia.
0: Esatto, infatti. In famiglia, è meglio così.
1: Emiliano ci dice: sono un carabiniere e ogni 21 maggio mio padre mi ricorda questa data e mi chiede di esserne fiero. Evidentemente forse anche il papà sarà stato un carabiniere.
0: E noi proprio come Italia in generale siamo orgogliosi di questa forza armata che giorno e notte continua a proteggerci e lo farà anche nel tempo, quindi auguri. I know.

Adesso non diciamolo troppo forte, però la bella stagione, anzi siamo quasi alle porte dell'estate. Noi siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi in questo giovedì e quindi vi portiamo in un posto incantato. Si va su un'isola, si va nel Golfo di Napoli, più precisamente ad Ischia, dove c'è un castello arroccato che sembra veramente uscito da una fiaba. Si va al Castello Aragonese, quindi restate con noi perché vi diamo questo piccolo consiglio eventualmente per il fine settimana o per le vacanze che stanno per arrivare. Manca ancora un mesettino, ma noi il consiglio ve lo diamo giusto, assieme a Fausto qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: via verdi, bianchi e rossi, arriva il momento di girare per il nostro paese meraviglioso, per l'Italia, perché noi ci proponiamo ogni tanto anche di essere i vostri tour operator. Quindi vi portiamo alla scoperta di piazze, vi portiamo alla scoperta di borghi, di città che vale veramente la pena visitare. C'è anche il nostro timbro verdi, bianchi e rossi. Ancora ben ritrovata Fausto, ciao Fausto.
1: Grazie Francesca, ben trovata anche a te.
0: Dove ci porti oggi?
1: Vi porto sull'isola d'Ischia e più praticamente al monumento simbolo dell'isola d'Ischia, il Castello Aragonese. Il Castello Aragonese, per chi non lo conoscesse, è uno scoglio fatto da un residuo di una eruzione vulcanica, perché l'isola è di origine vulcanica,
0: sì.
1: Su cui è stato costruito, già a partire dal 474 a.C., un castello da parte di alcuni imperatori nella Magna Grecia.
0: Che poi è diventato della famiglia Aragona.
1: La famiglia Aragona, dal 1441, Alfonso V d'Aragona ha iniziato questa immensa costruzione che ancora oggi portiamo e che abbiamo ancora visitabile. E all'interno possiamo trovarci un po' di tutto, da un antico monastero di Clarisse all'antica cattedrale dell'isola, perché una volta era lì, oppure al maschio, che era di origine angioina, perché era precedente gli angioini rispetto agli aragonesi.
0: Sì.
1: Questo scoglio è attaccato al borgo antico di Ischia Ponte, tramite un camminamento in muratura, un altro ponte, quindi un ponte che collega il Castello Aragonese a Ischia Ponte.
0: Quindi ci sono veramente tantissime cose dal punto di vista della cultura da scoprire in questa isola meravigliosa, ma anche il mare, le terme, è veramente un posto da vivere e da visitare, e si avvicina anche la stagione perfetta per farlo.
1: Esatto.
0: Quindi noi il consiglio ve l'abbiamo dato, e ovviamente quello di visitare Ischia, perché è un posto magico.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti,

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo

0: QRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
17: Sono le 11:59.
0: QRN Radio.
18: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: So che siamo durante la settimana, ma di giovedì ci permettiamo di sognare, ci permettiamo di immaginare una grande distesa d'acqua, magari con le isole quali Procida, Capri un po' più in lontananza, se non il borgo di Napoli, perché è proprio ad Ischia che siamo stati ed è proprio di Ischia che tanti di voi ci hanno parlato. Ancora ciao Fausto.
1: Ciao Francesca. Dunque ci scrive Michele: i miei nonni erano dell'isola d'Ischia e passavo l'estate da loro. Quando dal traghetto vedevo il castello stagliarsi all'orizzonte, mi emozionavo perché sapevo che da lì a poco li avrei rivisti.
0: Sì, da lì a poco vedendo il castello significava tornare dai nonni, ma anche tornare in vacanza.
1: Esatto, per tutta l'estate.
0: Sì, mica male. Sarebbe bello tornare quando eravamo più piccoli, però non tutto si può avere.
1: Francesco invece ci dice: sono un collezionista filatelico e ho scoperto l'esistenza del castello aragonese grazie a un francobollo da 100 lire del 1980. Dopo aver visitato questo splendido monumento, me ne sono letteralmente innamorato.
0: E come darti torto?

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: E dopo aver fatto un bel giro ad Ischia, noi rimaniamo sempre in quella zona, sempre nel Golfo di Napoli. Andiamo in questa città meravigliosa che inizialmente, anzi originariamente, si chiamava Neapolis, poi Partenope. Ecco, siamo a Napoli, ci troviamo a Napoli perché la pizza è proprio lì che è nata. Conosciamo la storia della leggenda della regina Margherita, ma il nome originario della pizza è questo. Ma quanti altri ce ne sono? Un bel po', e li vediamo insieme tra pochissimo, così giusto per farvi venire un po' di acquolina in bocca. A verdi, bianchi e rossi.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: URN Radio. Bellissima. URN Radio.
3: Your radio station.

0: E questo è il suono del giovedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi, quando arriviamo in una delle parti più golose del programma, ovviamente perché parliamo di cibo, parliamo delle eccellenze della tavola e quindi del Made in Italy. Ancora ciao Fausto.
1: Ciao Francesca.
0: E parliamo di lei, la protagonista non solo in Italia ma in tutto il mondo, perché sì, a tavola quando si vuole mangiare qualcosa di un po' veloce e andando a colpo sicuro buono, parliamo della pizza.
1: Sì. Evidentemente la pizza è ovviamente uno dei cibi italiani più famosi al mondo e tutti ne amano il gusto e la varietà ormai sempre più disparate. Ma tu lo sai che non tutti i nomi che noi conosciamo originariamente erano così.
0: E beh, tu intendi per le tipologie di pizze?
1: Esatto.
0: Okay.
1: Ad esempio la marinara, noi adesso la conosciamo come marinara, ma inizialmente era chiamata solamente con nome di olio e pomodoro.
0: Olio e pomodoro, beh, perché oggettivamente gli ingredienti quelli erano. E
1: esatto.
0: Quindi per farla più semplice
1: era olio e pomodoro. Soltanto nella seconda metà dell'Ottocento, in cui furono aggiunti anche origano ed aglio, fu dato il nome marinara, ma non perché contenesse il pesce.
0: Io erroneamente non l'ho mai presa la marinara, quindi ho sempre pensato che ci fosse, non lo so, delle alici, qualcosa di simile, invece no.
1: Tutti pensano, io stesso pensavo questo, ma la marinara perché era la pizza preferita dai marinai, in quanto a ritorno dal loro lavoro faticoso volevano una pizza con quegli ingredienti perché erano i più facili da trovare e i più semplici da cucinare. E quindi per questo si è chiamata marinara da metà dell'Ottocento in poi.
0: Ci sono altri esempi?
1: Ad esempio la pizza Napoli. La pizza Napoli prima non aveva il nome, perché si chiamava pizza Napoli solo perché è nata a Napoli, semplicemente.
0: Ok, quindi abbiamo marinara e pizza Napoli?
1: Esatto, ma l'unica che ha sempre avuto lo stesso nome è la Margherita, perché è dedicata alla regina d'Italia e che aveva il verde per il basilico, il bianco per la mozzarella e il rosso del pomodoro.

Termina qui la quarta puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Arriviamo alla fine di un altro appuntamento di questo giovedì 20 di maggio. Io sono Francesca Romana, ringrazio ancora Fausto che è stato qui con noi oggi e vi ricordo che sapete come trovarci, sapete dove trovarci. Torniamo anche nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon proseguimento e a domani. Ciao!

0: WRN Radio, your musical companion.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi crolli e i cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche la Arco del Belvedere. In via precauzionale, scuole chiuse in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni, in chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà, fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

E con la hit che avete ascoltato è partito anche Telesuono per questo giovedì. Buon pomeriggio cari amici miei, ovunque siate sparsi in questo pazzo mondo. Come dicevo ieri, questo è già pre-weekend, quindi siamo carichi più che mai, spinti anche dalle hit che suonano sulla nostra radio quando c'è Telesuono. Cosa state combinando in questo pomeriggio, dove siete al lavoro, in ufficio, a casa o magari in auto che ascoltate la nostra radio? Mettetevi comodi, preparate tutto il necessario perché siamo partiti. In questo giorno, nel 1985, Microsoft lancia la prima versione di Windows. Menu a discesa, barre di scorrimento e finestre di dialogo che attraverso l'impiego di un mouse accelerano e semplificano l'utilizzo dei programmi. Oggi siamo arrivati a Windows 11 o forse 12, non ricordo, comunque di strada ne abbiamo fatto tanti. I computer ormai sono proprio dentro la nostra vita, nelle nostre case, in auto, sui nostri smartphone, piccoli computer portatili, ci facciamo di tutto. Sentite un po' cosa vi faccio ascoltare.

Al solito in apertura ricordiamo i contatti giusti: 375-863-2965 e la WhatsApp line di Telesuono, ma anche quella di Zona Rock nel weekend della nostra radio. Il sito internet zonarock.net, ma anche vrnradio.eu. Questi sono i due siti internet che dovete, insomma, ricordare quando c'è Sergio su VRN. Uno riguarda il nostro appuntamento ogni giorno con la pausa pranzo sulle hit, poi l'altro è quello che, insomma, utilizziamo per il weekend quando ci rilassiamo con la musica rock e pop rock. Faccio un po' di spam per i miei appuntamenti. I social di VRN, che sono sempre aperti H24, potete andare lì a curiosare, mettere i cuoricini. Prima però dovete mettere il tasto segui e poi senza dubbio scaricare le applicazioni della nostra radio per portare la nostra musica con voi in giro per il mondo, sia quella di iOS che quella Android. Siamo, insomma, un po' qui, un po' lì, ce la possiamo fare ad invadere il mondo, ce la stiamo facendo a invadere il mondo. Tra un po' vi parlo di concerti e di qualcosa che ha a che fare con i concerti live, quando andiamo a vedere i concerti live. Però tra le hit del momento vi faccio ascoltare anche questa, che è una delle mie preferite.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot!
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA. WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Secondo uno studio, andare ai concerti è meglio di fare sesso. Secondo un sondaggio globale condotto su 40.000 persone in 15 paesi diversi, il 70% preferisce assistere a un concerto del proprio artista preferito piuttosto che fare sesso. Ai ai ai ai ai. Il 39% considera la musica dal vivo la forma di intrattenimento più appagante sopra film e sport. Per l'85% dei fan la musica definisce chi sono e per l'84% i concerti danno più vita. Il 93% invece va ai concerti per vivere esperienze reali e l'80% preferisce spendere soldi in emozione piuttosto che in oggetti. Pensate che nel 2024 milioni di persone hanno viaggiato per un live, percorrendo complessivamente 40 miliardi di miglia. Insomma, mi viene da dire che il concerto dal live dei nostri beniamini batte anche il letto, non ha rivali. E voi come la pensate? Siete della stessa opinione? Preferite un concerto live o una serata cheek to cheek con il vostro lui o la vostra lei? Fatecelo sapere perché sono curioso. 375-863-2965, ma intanto giù ancora con le hits di Telesuono.

parliamo di salute e bellezza fisica, perché le cosce grosse ti salvano letteralmente la vita, lo dice la scienza. In molte ricerche scientifiche avere cosce e glutei più sviluppati non è affatto visto come un difetto estetico, anzi è un segnale di protezione per la salute. Più massa muscolare in queste zone significa un metabolismo del glucosio più efficiente, minore infiammazione e un rischio cardiovascolare più basso. Le cosce forti agiscono come un deposito metabolico attivo e intelligente, ben diverso dal grasso viscerale, che è quello che insomma fa male, che servono a stabilizzare la postura, migliorano l'equilibrio e sono associate a una maggiore longevità funzionale a prescindere dal peso corporeo e complessivo. Allora cosa succede? Succede che non si tratta di inseguire taglie o misure, ma valorizzare la forza, perché le gambe non sono solo una parte del corpo, sono un vero e proprio scudo per la salute. E voi come vi vedete da questo momento, visto quello che stiamo leggendo pubblicato su questa rivista che parla di salute e benessere, che stavo consultando mentre scorreva la musica, visto quello che stiamo leggendo, quando vi guardate allo specchio e magari vedete un po' i vostri glutei e cosce un po' più grosse, non dovete, come dire, crucciarvi, anzi dovete essere fieri, perché come dice questo articolo sono uno scudo per la salute. Quindi state sereni, e dico sempre, quando guardate vi guardate allo specchio, piacetevi, dico solo questo. Ancora le hits di Telesuono e poi l'appuntamento con il Living in the Past.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot! Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: Beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì. E te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
4: Bellissima.

delle date che riguardano la musica, che su Telesono si chiama Living in the Past, ce lo spariamo ogni giorno sul finire di Telesuono, e in questo giovedì vi porto indietro al 1940, quando nasce a Bologna il maestro Fio Zanotti. Nel 1970, in questo giorno, Ornella Vanoni è prima in classifica con L'Appuntamento. L'anno dopo Bruno Lauzi è in vetta all'Hit Parade con Amore Caro, Amore Bello. Quest'oggi non ci sono date che riguardano gli anni 80, e quindi scendiamo al 1993, quando Come Mai degli 883 è in cima alle Hit Parade. Nel 1997 Fiorella Mannoia rilascia l'album Belle Speranze. Nei primi anni degli anni 2000, ovvero nel 2004, Laura Pausini è in cima alle classifiche con Resta in Ascolto. 5 anni dopo, nel 2009, Giusy Ferreri lancia il suo album di cover Fotografie. Scendiamo giù al 2015, quando il Negramaro pubblicano Il Posto dei Santi, e nel 2020 viene pubblicata la raccolta Canzoni d'amore nascoste di Fabrizio Moro. Lo stesso anno Ligabue e Elisa pubblicano l'inedito Volente o Nolente.

0: con le ultime hit che avete appena ascoltato, cari amici miei, siamo arrivati anche alla fine di questo telesuono del giovedì pre-weekend. Appuntamento rinnovato domani come al solito, stessa ora e stessa radio, e sarà weekend. Sarà tutta un'altra storia. Rimanete con noi perché è un posto dove la storia continua. Ciao.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalle autostrade. Traffico attualmente bloccato sulla Roma Tarquinia in direzione di Tarquinia per un incidente tra gli svincoli di Torri in Pietra e Cerveteri, con ripercussioni di traffico anche sulla via Aurelia. Ci spostiamo su raccordo anulare, con code in carreggiata interna tra Bufalotta e Centrale del Latte, e poi proseguendo tra Appia e Ardeatina. In esterna invece code ad altezza della Roma Fiumicino e poi più avanti tra Appia e Diramazione e Roma Sud. In entrata verso Roma code sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e via dei due ponti in direzione centro. Infine per il trasporto pubblico, domani 22 maggio per lavori di rinnovo all'infrastruttura il servizio della metro A sarà interrotto e sostituito da bus. Nella giornata di domani le ultime corse partiranno dalle ore 21 da capolinea, mentre sabato 23 il servizio sarà sostituito per l'intera giornata. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Ed è giovedì, eccoli, eccoli, ci siamo pure oggi. Bene, bene, bene. Si avvicinano sempre di più le vacanze. No, io questo lo dico soprattutto per gli studenti, perché so che qualcun altro dice: ma come? Cioè, le vacanze, ci penso adesso alle vacanze, che mancano ancora magari 2 mesi e mezzo. Benvenuti da Ivano Visonà, si parte anche oggi con

ma io non riesco a capire, ma cos'è? È un'opera d'arte temporanea, sai, di quelle che poi che devono cambiare ogni tanto, no? È cambiata di nuovo la faccia dell'angelo di San Lorenzo in Lucina a Roma. Sapete, quella delle polemiche, insomma, con la faccia della presidente Meloni, e poi è stato sostituito, rifatto, insomma, dopo aver perso la faccia, adesso ha un volto tutto nuovo, quindi va bene, insomma, staremo a vedere adesso a chi assomiglia quest'angelo. Tutti sono lì che se lo chiedono.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
4: WRN. Your radio station.

0: Parliamo di salute. Beh, c'è questa buona notizia che riguarda l'obesità giovanile. Sì, ogni tanto lo dicono i medici, no? Attenzione, perché non fa bene, insomma, bambini, ragazzi, giovani, sovrappeso assolutamente non fa bene per la salute. Beh, si registrano i primi segnali di calo, almeno nei paesi ricchi. Insomma, ci sono meno bambini obesi, forse si sta un po' più attenti alla dieta, a mangiare sano e così via. C'è maggior sensibilità anche in questo, forse.
1: Sì.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: You hear it, the more you feel it.
4: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Ecco, no, io non l'avevo mai visto, poi io non sono assolutamente un esperto d'arte, non l'avevo mai visto questo, ma è considerato un capolavoro, dipinto nel 1948 da Jackson Pollock, e questo dipinto si chiama Number 7A, insomma il numero 7A. Praticamente se tu lo guardi così, cioè, vedi una serie di scarabocchi, ma e questo è quello che vedo io, naturalmente, che non, ripeto, non ne capisco assolutamente niente d'arte, ma per gli esperti vale un bel po' di soldi. Infatti è stato battuto all'asta per 181 milioni e 200 mila dollari, una cifra che è destinata ad entrare nella storia.

0: se abbiamo parlato prima del matrimonio di Harry e Meghan, loro sicuramente problemi economici non ne hanno, ma ci sono i dati Istat che invece riguardano tutti gli altri poveracci come me, che se intendono sposarsi, insomma io l'ho già fatto, forse in un momento in cui costava anche meno, sposarsi oggi può costare fino a 100.000 euro. I costi per sposarsi sono aumentati dell'11%, e forse anche per questo l'Istat registra anche un calo dei matrimoni, un calo notevole dei matrimoni.
1: Allora, che compiti avevate per oggi?
2: 5 in condotta.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
20: Sono le 15.
0: VRN Radio.

Oh, ma che bella, che bella questa manifestazione che nei prossimi giorni, o meglio dal 6 di giugno, andrà in scena a Trieste. Sì, perché il centro di Trieste diventerà un campo da golf a cielo aperto. Bellissima questa cosa, cioè, perché di solito il golf si gioca naturalmente in grandi, insomma, spazi, prati e così via. Invece no, in centro città, in City Golf, si chiama proprio così la manifestazione, a giugno per le vie di Trieste, tutti a giocare.

0: Professore, c'è una circolare per lei.
1: Sì, lo lasci pure sulla cattedra, grazie.
2: 5 in condotta. 5 in condotta.
3: Io non lo so cosa si faccio.

È da un po' che non parliamo di tendenze di moda, da un po', insomma, da un paio di giorni che non parliamo. Questa, sì, questa merita assolutamente attenzione, la nuova tendenza lanciata dalle star, e soprattutto si è notata a Cannes, quindi sul red carpet di Cannes, come si chiama, la croisette, allora, la nuova tendenza è bralless, si chiama così, insomma, cioè senza reggiseno, e la tendenza delle star, tutte insomma senza reggiseno, e spero sia una tendenza che si diffonde un po' in tutta Italia e in tutto il mondo, chi lo sa.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: WRN Radio. The more you hear it,

Ho un appuntamento interessante per domenica, per questa domenica 24 maggio ci sarà la possibilità di visitare centinaia di dimore storiche, case storiche, ville e così via, aperte gratuitamente alle visite. E sono davvero tante queste che fanno parte dell'associazione Dimore Storiche Italiane. È la 16ª edizione della giornata nazionale proprio delle dimore storiche, e oltre 450 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente. Anche vicino a noi sicuramente ne troveremo diverse.

0: prima di iniziare la verifica, voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
1: Dai, prof.
0: No, non voglio sentire storie. Muoviti.
2: 5 in condotta. 5 in condotta.

E come sempre al giovedì diamo un'occhiata al meteo per il fine settimana. Buone notizie per il fine settimana, perché è previsto sole un po' dappertutto, le temperature saranno in salita e piacevoli comunque, quindi un bello weekend da organizzare, magari qualche bella uscita, perché no, anche per la prima Tintarella.

0: Hit Station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.
3: I wanna go where you go, blowing your smoke out the window, float away.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

E anche oggi parliamo di intelligenza artificiale. Parliamo di intelligenza artificiale perché c'è questa dichiarazione da parte dell'amministratore delegato di Google che ha detto: ecco, Google è entrata ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica. Agenti, cosa vuol dire? So che non si limita a darti solo delle risposte, ma insomma fa di tutto per te, cerca le soluzioni, prenota, fa insomma gli agenti di intelligenza artificiale, che non sono agenti di polizia, sono agenti che agiscono. Pensate che ogni mese oltre 900 milioni di persone utilizzano l'app Gemini e insomma adesso ancora di più con Gemini Spark l'intelligenza artificiale entrerà nelle nostre vite.

Ma stavamo ancora discutendo qui in studio sull'intelligenza artificiale, quello che fa, quello che farà in futuro. Ma chi lo sa, chi lo sa. Siamo arrivati ai saluti. Vi aspetto domani, venerdì, per aprire assieme il weekend. Ciao da Ivano Visonà.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalle autostrade con gli aggiornamenti sulla A12 Roma-Tarquinia, dove è ancora chiuso il tratto tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione Tarquinia, per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Si consiglia dunque di uscire a Torri in Pietra e rientrare a Cerveteri percorrendo la via Aurelia, dove segnaliamo inevitabili ripercussioni di traffico. Ci spostiamo sul raccordo anulare, code a tratti in carreggiata esterna tra Pontina e Casilina, ed in interna si rallenta nel quadrante nord tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Casilina e Appia. Usciamo dall'anello cittadino per segnalare un sinistro su via Ardeatina all'altezza del Divino Amore. A causa dell'incidente ci sono code nelle due direzioni tra via della Falconiana e via di Castel di Leva. In provincia di Latina è invece al momento chiuso il tratto di via Appia nel territorio di Pontinia tra la strada Migliara 54 e la Migliara 55. Infine, per il trasporto pubblico, per lavori di rinnovo all'infrastruttura, il servizio della metro A dalle ore 21 di domani e per tutta la giornata di sabato 23 maggio sarà sostituito da bus. Da Marco Morgante, Astral Infomobilità, per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59.
0: URL.

0: Benvenuti a tutti, buon giovedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto viaggio nel magazine con tante notizie di attualità. Vediamo un po' quello che succede nel mondo, soprattutto nella nostra bellissima Italia, nel bel paese. Tra poco parliamo degli autovelox che sono sotto esame. Arriva infatti una stretta che ha deciso di cambiare letteralmente le regole del gioco.
1: Cercavi me, non è vero? Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

Allora, come già preannunciato ad apertura di programma, per questo giovedì parliamo dei tanto temuti autovelox, che non sono per niente degli amici da parte degli automobilisti, soprattutto quando arriva una multa a casa. Ecco, loro stanno per entrare in una nuova fase, molto più regolamentata, almeno sulla carta, sarà più trasparente. C'è il nuovo decreto che punta a mettere ordine su omologazione, tarature e controlli, perché per anni il tema è stato bello ferrato, no? Di polemiche, di ricorsi. L'obiettivo è semplice: garantire che ogni dispositivo sia certificato, funzionante e verificato nel tempo, quindi non ci saranno più le cosiddette zone grigie. Oggi gli autovelox dovranno essere censiti, controllati, inseriti in un sistema chiaro, e questo ha un impatto diretto anche sulle multe, perché uno dei problemi principali era proprio la validità delle rilevazioni, no? Se il dispositivo non è a norma, la sanzione può essere contestata, e con le nuove regole invece si punta a ridurre i dubbi e ovviamente a andare anche ad aumentare la credibilità un po' di tutto il sistema.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Poco amici di The Meg, dobbiamo fare un viaggio, andiamo nel Regno Unito, non è una campagna ma è una legge, quella che è nata da loro, che potrebbe cambiare veramente tutto. Posso dirlo? Dovrebbe arrivare secondo me anche qui da noi in Italia per contrastare un problema che esiste da tantissimi anni.

stato dal 1 gennaio 2009 in poi non potrà mai e poi mai acquistare delle sigarette, mai. Non è un limite temporaneo, ma è una cosa permanente. Ogni anno l'età minima si alzerà automaticamente e taglierà fuori l'intera generazione. Ed è un cambio di prospettiva, non si interviene già su chi fuma, perché è difficile smettere di fumare, ma va a colpire chi prende di mira, ovviamente, chi ancora non ha iniziato. Quindi hanno deciso di prendere il problema dalla radice, no? Il contesto è questo: oltre 7 milioni di morti ogni anno per colpa del fumo nel mondo, è una delle principali cause evitabili, e l'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente il numero di nuovi fumatori e nel lungo periodo cambiare anche le abitudini di un'intera società. Resta ovviamente una domanda: funzionerà oppure sposterà semplicemente il problema altrove? Quello che è certo è che siamo davanti ad una delle strategie più ambiziose mai viste sul tema del fumo, e potrebbe fare da scuola un po' a tutti.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: VRN Radio. Your radio station.

0: C'è un gesto che fino a qualche anno fa richiedeva tanto tempo, documenti, ovviamente burocrazia. Oggi invece basta uno smartphone. Devi inserire una targa e in pochi secondi hai davanti tutte le informazioni principali di un'auto: l'assicurazione, la revisione, eventuali denunce, tutto quello che c'è da sapere su un'auto che magari vogliamo andare ad acquistare. Ed è una rivoluzione silenziosa ma potentissima, resa possibile da varie applicazioni ma anche servizi collegati alle banche dati ufficiali. Questo significa più sicurezza per chi decide di comprare un'auto usata, anche più controlli in generale, perché se noi grazie a questa applicazione sappiamo già se quel veicolo è in regola, diventa tutto più accessibile, no? A tutti. Non si parla solo di comodità ma di prevenzione, evitare truffe, ce ne sono in giro, non dobbiamo diciamo coprire i nostri occhi. Sappiamo che ci sono delle truffe in giro, grazie a queste applicazioni, grazie a questi siti possiamo individuarli subito, anche i veicoli rubati, verificare lo stato reale di un'auto prima di un acquisto. È proprio uno di quei casi in cui la tecnologia non semplifica soltanto la vita ma la rende anche più sicura.
1: Ho

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, se vi va, se vi fa piacere, sempre qui all'interno del nostro magazine. Fate i bravi, ma non troppo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura gli aggiornamenti sulla A12 Roma-Tarquinia, dove è stato riaperto al transito il tratto tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione Tarquinia, chiuso da stamattina per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Permangono ancora ripercussioni su Via Aurelia con rallentamenti tra Aranova e Torre in Pietra. Ci spostiamo sul raccordo anulare, code a tratti in carreggiata esterna tra Pontina e Appia. In interna si rallenta nel quadrante nord tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e il tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dove segnaliamo code a tratti in direzione del raccordo anulare tra la tangenziale e Tor Cervara. Usciamo dall'anello cittadino per segnalare rallentamenti su Via Ardeatina a causa di un precedente incidente all'altezza.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.

il giovedì è sempre una giornata abbastanza particolare, no? Si arriva un po' stanchi, cioè, sinceramente arrivi un pochino stanco. Meno male che sono già le 17, però la giornata è andata, domani già c'è il pensiero sul venerdì e dai che è l'ultimo giorno, quindi ci siamo. E vi do il buon pomeriggio, amici a casa, perché, o a casa o in macchina o dove siete, perché comincia un'altra puntata di Super Hits. Io sono Fabio Meli, in regia come sempre c'è il buon Miguel, la redazione è pronta perché oggi cominciamo la puntata parlando del grande boss Bruce Springsteen, quindi mi raccomando restate collegati. Musica.

Senti quando arriva la voce di Bruce Springsteen del Boss, cambia tutto. Buon pomeriggio, ben ritrovati a Super Hits. Facciamo un passo indietro storico nel 1992, quando Bruce Springsteen fece il suo attesissimo debutto nella televisione nordamericana come ospite musicale del Saturday Night Live, presentato allora dall'attore Tom Hanks. Pensate un po'. Questo perché il Boss aveva rifiutato ogni invito di questo show per ben 17 anni. Beh, vieni Bruce, vieni? No. Ci voleva Tom Hanks per farlo esordire in TV a quella trasmissione lì. Pensate che il Boss accettò solo per promuovere i suoi nuovi lavori, esibendosi però senza lo storico band, la street band. La critica dell'epoca accolse la performance con curiosità, ma anche con un pizzico di freddezza. Pensate un po', al Boss gli è stato accusato questo, di essere un pochino freddo. Si sono interrogati sul nuovo sound più intimo che potesse davvero sostituire l'energia dei vecchi tempi. Questa era un po' la domanda che si ponevano. Però è chiaro che nell'arco di una carriera di un artista un po' si sperimenta, si fanno cose diverse, non è sempre tutto rock, dai. Bene, in quella serata leggendaria Springsteen presentò tre brani tratti dai suoi due album usciti in contemporanea. Mi ricordo questa cosa, l'uscita in contemporanea di due album, Human Touch e Lucky Town. E da lì segnò la svolta solista della sua carriera.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

E qua comincia la canzone vera. E quel sì. È forse la canzone più bella di Alicia Keys, questa. Che meraviglia, ragazzi. Alicia Keys, duramente attaccato, state ascoltando Super Hits con Fabio Meli. L'industria discografica l'ha definita un club per soli uomini. Le donne, specialmente produttrici e ingegnere del suono, rappresentano soltanto il 2% del settore. Lo sapevate che Alicia Keys ha radici italiane? Suo nonno era originario di Sciacca, quindi sicula è. E lei ha appunto spesso dichiarato di avere questo sangue siciliano che scorre nelle sue vene. Io sono siciliana, sicula sono. E non l'avrei mai detto su Alicia Keys, però Molti esperti del settore concordano con la sua analisi e sottolineano come il sistema sia ancora una rete chiusa che impedisce alle professioniste di talento di accedere a ruoli di vertice. Beh, non è il caso di Alicia Keys, però, Stiamo parlando di una persona che ha vinto 17 Grammy Award ed è cofondatrice dell'organizzazione no profit She is the Music. L'artista combatte da anni per creare opportunità concrete e percorsi di dedicati appunto alle donne. Brava Alicia, brava così. Dove vi porta questa musica di Alicia Keys? Un centro New York?

anche questo sound è riconoscibilissimo, ragazzi, eh. Si parla degli Snow Patrol qua su VRN Radio, sempre su Per Hits con Fabio Meli. C'è un annuncio speciale. Uscirà una ristampa deluxe del loro album più famoso, Eyes Open. Che giorno? 24 luglio 2026. Cioè a luglio esce di tutto. Da quanto abbiamo capito sta settimana, luglio è una... è un'esplosione di dischi che escono. Sono passati, pensate, da questo, dall'inizio del lancio di questo album, ben 20 anni. Tra l'altro la band ha dovuto cambiare nome ben 2 volte. Erano nati come Shrug, non mi sembrava il caso, secondo me. Poi sono diventati Polar Bear, per poi scegliere definitivamente Snow Patrol. Perché Polar Bear era già stato registrato da un altro gruppo, quindi non potevano usare il marchio. Che disse la critica musicale? Cioè, che dice di questa riedizione? Che è un tributo necessario a un disco che, grazie alla spinta dei Grace, di quella serie TV che è Grey's Anatomy, è diventato uno degli album più venduti del nuovo millennio, soprattutto nel Regno Unito. Perché sapete che in Grey's Anatomy viene spesso usata come colonna sonora la musica degli Snow Patrol. Gary Lightbody resta l'unico membro fondatore ancora presente nella band, sono cambiati tutti, che oggi si presenta come un trio affiatato pronto a festeggiare la propria storia con una collezione di ben 36 tracce tra demo e rarità. Quindi se siete fan dei Snow Patrol, mi raccomando ragazzi, a luglio tocca a voi comprarvi un memorabile disco cofanetto.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot!
3: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in

prima di chiudere la puntata parliamo di un gruppo che è diventato complicato seguire, i King Crimson, perché sono nati negli anni 60, poi si sono cambiati tante volte, e nel senso che i componenti della band hanno avuto svariate line-up. L'ultima, adesso ve li conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 7 elementi nell'ultima volta che hanno fatto qualcosa dal vivo. C'è un annuncio da fare, perché l'uscita ancora a luglio, 10 luglio 2026, uscirà 2014 New York City, un nuovo album dal vivo che inaugura una serie di pubblicazioni dedicate alla formazione attiva tra il 2014 e il 2021, quindi dopo la parte anni 60, un bel po' dopo la parte anni 60, ok. Durante il tour del 2014 la band ha introdotto per la prima volta l'iconica formazione a tre batteristi, posizionandoli proprio sulla parte anteriore del palco per sfidare le convenzioni visive dei concerti rock. Ma dai, cioè hanno cambiato sistema, cioè... A quanto pare la critica ha accolto con entusiasmo questo archivio sonoro, definendolo un documento essenziale per una band capace di reinventare i propri classici come Starless, che è quella che stiamo ascoltando in sottofondo, senza mai scivolare in un'operazione nostalgia. Beh, in effetti... La formazione presente nel disco, registrato durante quattro serate al Best Buy Theater di New York, vede Robert Fripp, che ormai è un po' il leader,

affiancato da Jaco Gianzi, Mel Collins, Tony Lewin e i tre batteristi, appunto, Gavin Harrison, Bill Refrain e Matt Mastelotto. Beh, è progressive, ragazzi. Se non ne sapete, informatevi o al meglio, provate ad ascoltarla.

E un'altra puntata di Super Hits si conclude. Oggi abbiamo parlato addirittura dei King Crimson, abbiamo parlato di Snow Patrol, Alicia Keys e, perché no, di Bruce Springsteen. Quattro nomi eccezionali che vi abbiamo raccontato, novità discografiche e storia un pochino della musica. Vi aspetto domani per la puntata del venerdì, la chiusura della settimana. Sempre Fabio Meli al microfono, sempre in regia c'è Miguel. Ci sentiamo domani. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura le autostrade in A1 Firenze-Roma, segnaliamo 6 km di coda per un incidente tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze. Al momento si transita solo su corsia di sorpasso, pertanto per chi viaggia da Roma si consiglia di uscire a Orvieto con rientro in autostrada a Fabro. Ci spostiamo sul raccordo anulare per segnalare un sinistro in carreggiata esterna che ha coinvolto 3 auto in corsia di sorpasso. A causa dell'incidente ci sono code tra Pontina e Ardeatina, con ripercussioni sulla stessa via Ardeatina nelle due direzioni, tra via della Cecchignola e via di Castel di Leva. Sono invece per traffico intenso le code a tratti in carreggiata interna tra Aurelia e Trionfale e più avanti tra Nomentana e lo svincolo per il tratto urbano della A24 Roma Teramo, dove segnaliamo code dalla tangenziale al raccordo in direzione di quest'ultimo. Code anche sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana e via Cristoforo Colombo nelle due direzioni e sulla stessa via Cristoforo Colombo in uscita dal raccordo tra Vitinia e Acidia in direzione Ostia. In chiusura usciamo dalla capitale per segnalare code per traffico intenso su via Pontina tra via dei Rutuli e lo svincolo per via Nettunense in direzione Latina. Da Marco Morgante, Astral Infomobilità, per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e un minuto.
0: VRN Radio.
4: State ascoltando Sulle Onde della Musica con DJ Fly. Seguitemi sulla pagina facebook.com/sulleondedellamusica e instagram.com/sulleondedellamusica.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati. Un'altra puntata sulle onde della musica di oggi, che è lunedì, in diretta come sempre lunedì, martedì e mercoledì, in diretta poi giovedì e venerdì. Come ben sapete, ci sono due repliche ripescate. In questo caso, se non sbaglio, dovrebbero andare di questa settimana, la 13ª settimana, dovrebbero andare due puntate di gennaio, va bene? Chiaramente questa puntata qui poi magari la risentirete nelle settimane prossime, chissà quando, non lo so, poi vedremo. E dice, beh, allora che me... non lo so. Vabbè, allora un saluto a voi tutti, a Fabio che mi precede con la sua Super Hits. Non abbiamo al momento The Blues, anche se, come sapete benissimo, capita spesso un po' di blues. A me piace un blues molto spesso,

bellissima esibizione dal vivo, Lil Bumpin al secolo, a Little Bumpin, un brano di Lil Rinnauer pubblicato nel 1993 nell'album Westbound. Beh, una composizione, un album dedicato al grandissimo Wes Montgomery.

funk, jazz, soul, questo brano bellissimo di Nils City Groove, che dà il nome anche al settimo album appunto dell'artista, del chitarrista famosissimo del 2012. Andiamo avanti, sì, yes, get a grip, slow.

0: radio station.
1: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot, Slow Down, Get a Grip, un brano degli Incognito. Bellissima questa in sottofondo, famosissima. Un brano contenuto nell'album Life Stranger Than Fiction del 2001 sulle onde.

The Love Has Gone, famosissima, The Earth, Wind & Fire. Bene, ho preferito questa versione di Leonard & Friends perché è eccezionale, una reinterpretazione fatta con il cuore. Sono stati molto fedeli all'originale, a parte la band è rinomata proprio per le sue capacità di catturare non solo le note ma anche lo spirito e la musicalità complessa dei brani.

Between the Seats, grandissimo, il settimo album del supergruppo Fourplay. Between the Seats, il brano che abbiamo ascoltato ha dato il titolo all'album, un supergruppo formato da Bob James, Lee Ritenour, Nathan East, Harvey Manson, sulle onde della musica.

Isha Day, famosissima questa Keep Looking dall'album del 1988 che si chiama Stronger Than Pride sulle onde della musica.

0: crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot A New Day, un brano di Lori Williams con la collaborazione di Bob Baldwin, con il quale ha co-scritto e coprodotto la traccia, appunto, New Day, dall'album A New Book, era il 2020.

di chi? Di Grover Washington, chiaramente. Grover Washington, Billy Wilder, ve lo ricordate sicuramente. Noi sicuramente, appunto, ci sentiamo domani, sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura gli aggiornamenti sul raccordo anulare, rimosso il sinistro in carreggiata esterna che ha coinvolto tre auto in corsia di sorpasso, ma permangono code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana, dovute anche al traffico intenso che causa anche dei rallentamenti in interna tra Casse e Salaria e più avanti tra Nomentana e Prenestina. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, dove segnaliamo un incidente. A causa del sinistro si rallenta tra la tangenziale e Portonaccio in direzione del raccordo, mentre sono per traffico i rallentamenti nell'opposto senso di marcia tra Fiorentini e la tangenziale. Code per traffico anche sulla Roma Fiumicino tra Anza del Tevere e via del Cappellaccio verso l'Eur e tra via Cristoforo Colombo e via della Maiana verso il raccordo. In chiusura passiamo al trasporto pubblico capitolino. Per lavori di rinnovo all'infrastruttura, il servizio della metro A dalle ore 21 di domani e per tutta la giornata di sabato 23 maggio sarà sostituito da bus sull'intera tratta nelle due direzioni. Da Marco Morgante, Astral Infomobilità, per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19.
4: VRN Radio.
5: International, Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Dico non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Spot!
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
17: Mio?
16: Sì, e anche di tutti gli altri.
18: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
16: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
17: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
18: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
19: Sono le 20.
0: URN Radio.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
20: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
20: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox.
20: Torna domani.

0: Siamo in una fase di discesa, perché ci avviciniamo al fine settimana. Buonasera, bentrovati, come state? Chi sono io?
1: Non Babbo dire sempre Natale. Stesso.
0: Eccolo qua. Bentrovati a Rainbow, tutti i colori della settimana. Il salotto dove possiamo parlare di tutto di più, dove possiamo sorridere, dove possiamo riflettere e dove dobbiamo, ahimè, come una tassa da pagare, ascoltare la voce di Pasquale Oletta.
1: Insieme a me, Saverio Senzio. Anche questa sera entriamo nelle vostre case, nelle auto, nei turni di lavoro, nelle cucine ancora illuminate a quest'ora, con storie, riflessioni e notizie che fanno discutere.
0: Menù della serata?
1: Allora, menù della serata, partiremo da una storia drammatica che arriva da Ferrara e che racconta quanto possa essere spietato il mondo del traffico di droga.
0: Ecco.
1: Poi parleremo di una nuova truffa WhatsApp che sta colpendo migliaia di italiani, non solo WhatsApp, perché io sono reduce da una pseudo truffa di PagoPa, da parte di PagoPa. Poi parleremo appunto di una vicenda inquietante da Pistoia, di una donna che sospetta di essere avvelenata dal marito e quindi decide di installare da una telecamera e poi si accorge che effettivamente le veniva messo della candeggina nel caffè. Storie diverse ma unite da un filo comune, la fragilità umana. A proposito di PagoPa, mi è arrivata l'altra mattina alle 6:30, quindi aprivo il telefonino, una multa da pagare da Milano. Ma io non sono mai stato a Milano. Poi ho controllato, non era PagoPa che mi mandava questa mail, un indirizzo dal Brasile, quindi fate attenzione alle mail che arrivano da PagoPa.
0: Le studiano tutte.
1: Fate attenzione se non siete mai stati a Milano.
0: Le studiano tutte. Mettetevi comodi, preparate la vostra bevanda, se è il caso accendete il condizionatore, ma state con noi, Rainbow sta partendo.

0: little good news.
1: Allora, la prima storia arriva da Ferrara, una storia che sembra uscita da un film nero e che invece è terribilmente reale. Un uomo di 33 anni è stato trovato morto lungo una strada. Nel suo stomaco decine di ovuli di droga, cocaina ed eroina ingerite per trasportarle da una città all'altra. Ma sapete qual è il dettaglio più devastante? I soldi. Allora, per quei viaggi avrebbe ricevuto poco più di 100 euro a trasferta. Quindi una cifra ridicola rispetto al rischio. Ed è qui che bisogna fermarsi un attimo, perché spesso immaginiamo il narcotraffico come qualcosa di lontano, i boss, le ville, le auto di lusso, ma la base della piramide è fatta da disperati, persone che mettono il proprio corpo sul tavolo per pochi soldi.
2: È devastante come cosa, perché poi mi dico sempre, cioè al di là, ecco, il narcotrafficante che lo fa per un giro grosso di soldi, ok, ma chi si trova poi alla base è veramente mosso dalla disperazione, perché 100 euro non coprono in alcun modo il rischio che stai correndo. Cioè, in che fase della tua vita stai, io mi chiedo?
1: No, io immagino poi la morte di questo tizio per qualche ovulo che si è rotto, quindi una morte lenta, atroce, una morte da invisibile.
2: No, mamma mia.
1: Ma la domanda è un'altra, ed è vera: quanto vale oggi una vita umana? Perché se qualcuno accetta di trasformarsi in un contenitore ambulante di cocaina per pochi soldi, beh, questo significa che forse si sente già senza alternative e si presta quindi a un qualcosa del genere.
2: E siamo alla frutta, Pasquale, perché qua torniamo al discorso che facciamo la volta scorsa, cioè l'attenzione all'altro. Cioè, una persona che arriva ad essere un contenitore di sostanze letali per pochi spiccioli è alla frutta. Chi è intorno a lui? Cosa sta guardando?
1: Ma poi soprattutto un'altra riflessione è che la criminalità non assume, cioè, la criminalità recluta delle fragilità e quindi spesso chi sta in cima resta invisibile, mentre chi muore è sempre l'ultimo anello della catena. E questa storia dovrebbe anche far riflettere sul nostro rapporto con certe sostanze, perché dietro una dose non c'è solo illegalità, c'è sfruttamento umano puro, c'è una vita spezzata per pochi euro e forse la cosa più terribile è il fatto che domani qualcun altro prenderà il suo posto.

0: Pura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: parliamo di truffe, come sempre facciamo ogni tanto. Questa volta è una truffa che arriva via WhatsApp. Non hai pagato il pedaggio autostradale, quindi una cosa che può capitare, magari soprattutto se utilizzi il telepass passi, magari non c'è la telelettura, e arriva un link da cliccare. Quindi questo sta succedendo su WhatsApp e sta mietendo parecchie vittime. Sapete perché funziona? Perché gioca sulla paura immediata, sulla paura della multa, sulla paura della sanzione, del problema burocratico. Noi viviamo sempre di corsa, riceviamo notifiche tutto il giorno, reagiamo distinto, a volte clicchiamo senza respirare, quindi il messaggio spesso arriva da numeri esteri ma usa loghi, parole che sembrano ufficiali, ti dice che devi regolarizzare il pagamento per evitare conseguenze, invece tu vai a cliccare su questo link e consegni i tuoi dati bancari a criminali informatici. Quindi fate attenzione a questi messaggi.
1: Vedi che io faccio bene ad utilizzare solo una carta prepagata sui siti, perché io è proprio una psicosi, ok? Cioè io non esiste che possa pagare con la mia carta bancaria al banco, ma c'ho una carta prepagata che carico di tot soldi al mese e lì faccio tutte le operazioni online che possono creare dubbi.
0: La notizia l'abbiamo presa dal sito della Polizia Postale che invita a non aprire il link e a verificare sempre dai canali ufficiali.
1: Esatto.
0: Però la vicenda ci racconta anche altro, quanto siamo diventati vulnerabili digitalmente. Un tempo il truffatore doveva guardarti negli occhi, oggi basta uno smartphone. E la cosa assurda è che le truffe funzionano perché conoscono perfettamente poi la psicologia umana, quindi l'urgenza, la paura, la fretta, clicca subito, ultimo avviso, pagamento scaduto, quindi parole costruite ad arte, scientificamente. Quindi il consiglio di stasera è semplice: rallentate. Prima di cliccare, fermatevi 30 secondi, perché a volte bastano 30 secondi per salvare il vostro conto corrente e per evitare parecchi guai.
1: Quindi mi raccomando, mettetevi lì, bel respiro lungo e ragionate.
0: E riflettete. A me è arrivata la truffa della multa da Milano, poi ho detto, ma io a Milano non ci vado da
1: anni. Ma te ti ha salvato il fatto che c'è la tua manina tirata, diciamolo.
0: Ma quando mai?

0: Arriva la notizia forse più inquietante della serata. Una donna di Pistoia comincia a sentirsi male dopo aver bevuto il caffè preparato dal marito. Un gusto strano, bruciante, poi i malori. A quel punto decide di installare una telecamera nascosta in casa. Allora, secondo gli investigatori, scopre qualcosa di terrificante. Il marito versava candeggina nella sua tazza.
1: Ma in che senso?
0: Candeggina, ipoclorito di sodio. Va bene.
1: Oh, va bene, ragazzi.
0: L'uomo è stato arrestato con accuse gravissime. Ora, al di là della cronaca giudiziaria, qui c'è un tema enorme, la fiducia. C'è un altro tema, la furbizia. Parto dalla furbizia perché vogliamo essere ironici. Se proprio vuoi ammazzarla, c'è qualcos'altro rispetto alla candeggina, il colore.
1: Smettila.
0: No, siamo seri. Dicevamo, viene meno proprio la fiducia perché il pericolo non arrivava da fuori, il pericolo era dentro casa, nel luogo che dovrebbe essere quello più sicuro del mondo, ed è questo quello che ci
1: colpisce.
0: Ma
1: una separazione, no? Cioè, voglio dire, perché arrivare a soluzioni così estreme? Può essere che l'odio tra persone arrivi a questi livelli così alti al punto da voler desiderare la morte dell'altra persona? Ma no, cioè, no ragazzi, è
0: la
1: una
0: donna
1: devianza,
0: aveva iniziato a sospettare dopo aver scoperto problemi e menzogne nella gestione economica familiare. Qui bisogna dirlo chiaramente, i segnali spesso esistono prima delle tragedie, quindi manipolazione, ossessione, rabbia, controllo, ma molte persone hanno paura di parlarne, magari per vergogna, per dipendenza economica, per i figli, per abitudine. Invece chiedere aiuto, lo abbiamo detto anche qualche giorno fa, non è debolezza, è lucidità. E questa storia sembra un thriller, ma purtroppo è la cronaca italiana. E forse la domanda più amara è questa: quanto male può nascere quando finisce l'amore e resta solo il possesso? Una domanda durissima ma necessaria.
1: Esatto, dura ma necessaria. Mi raccomando, non sottovalutare mai i segnali, che ci sono sempre, in un modo o nell'altro c'è sempre un segnale che comunica qualcosa che non va. Aprite gli occhi.
0: E poi la candeggina è facilmente scopribile.
1: Cioè, la vuoi finire?
0: C'è qualcos'altro. Com'era quella questione, ma a prescindere dallo scherzo, quella pianta lì particolare dove tutta la famiglia...
1: La vicina,
0: quindi tutta la famiglia del Molise è stata avvelenata. Là, un'altra situazione veramente assurda e paradossale.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: giovedì, l'angolo mio di tutto quello che può essere naturale. Ti fanno male le ginocchia?
1: Aspetta, i consigli di nonno Saverio.
0: Eccolo qua, arriva lui. Ti fanno male le ginocchia quando cammini, corri o fai attività fisica?
1: No, dopo ti dico cosa mi fa male.
0: Se non è la tasca, sicuro. Se non è un sintomo frequente e costante, non dovrebbe destare preoccupazione. Se al contrario è frequente, è sicuramente il caso di sentire il parere di un medico. Lo schiocco delle ginocchia è conosciuto come rumore articolare e si avverte soprattutto quando ci pieghiamo o quando effettuiamo esercizi come gli squat o la corsa. La causa più frequente dei rumori articolari

0: e lo scoppiettio di bolle di gas che si formano nelle articolazioni. Quando ci si piega, ad esempio, si applica sulle ginocchia una forza che equivale a circa 3 o 4 volte il proprio peso corporeo. Pensate, queste povere ginocchia mie. Un'altra causa è l'indurimento dei tendini e legamenti subito dopo aver praticato attività fisica. In questo caso basta fare un esercizio di allungamento per alleviare il sintomo. Anche lo slegamento eccessivo dell'articolazione femoro-patellare, che si trova tra la cartilagine della rotola e il femore, o la riduzione del liquido sinoviale, ma parla bella, per scuola dice la verità, sono cause frequenti dello schiocco delle articolazioni. Se i motivi sono questi, è sempre bene consultare un medico. Dovrebbe essere un segnale d'allarme anche lo schiocco frequente delle articolazioni accompagnato da dolore o gonfiore. Anche l'artrosi, infatti, ha come sintomo gonfiore, dolore e schiocco articolare. L'attività fisica leggera può aiutare ad alleviare questi sintomi, in quanto capace di rinforzare i muscoli che si trovano intorno alle articolazioni delle ginocchia, che a loro volta possono assorbire parte della pressione che si applica sulle ginocchia stesse. Sono stato bravissimo, so.
1: Bravissimo. No, io volevo chiederti uno studio, sì? Poiché tu sai, la mia attività lavorativa mi pone al contatto col pubblico 24 ore su 24.
0: Sì.
1: A volte io soffro di una sindrome, quella della rotazione testicolare. Hai qualche consiglio per bloccarmi questa cosa? Me la studi questa cosa?
0: Te la studio e ti darò la risposta. Una vacanza è già proprio di impeto, mi viene a dirti: hai bisogno di una vacanza.
1: Quindi, a prescindere dalla vacanza, un rimedio naturale per evitare la rotazione testicolare.
0: Va bene.

0: No, questa è da raccontare. Io chiedo un consiglio, un rimedio naturale per evitare la rotazione testicolare. Lui mi tira fuori uno stick, aperto il tappo, pensavo che volesse consigliarmi quello, invece poi lo utilizza lui sul collo. Quindi questo non va bene.
1: No.
0: Anche questa sera Rainbow arriva alla fine del suo viaggio. L'estate ci fa male, però è la buona stagione,
1: sì,
0: ci fa male.
1: È il caldo che comincia ad arrivare. Esatto.
0: Abbiamo raccontato storie dure, storie che fanno riflettere, ma la radio serve anche a questo: fermarsi un momento e guardare meglio quello che succede intorno a voi. Un grazie intorno a noi, intorno a voi, intorno a tutti. Un grazie a tutti voi che ci ascoltate ogni sera in macchina, da lavoro, da casa, o semplicemente nel silenzio della sera.
1: Cinzia sta per arrivare con la sua trasmissione. Saluto caramente anche lei. Così sta settimana mi gira così. Saluto voi.
0: Quindi
1: ricordandovi.
0: Anche a te gira qualcosa.
1: Girano, sì. Ricordandovi che noi torniamo domani, ricordandovi sempre di scriverci e di dirci come la pensate.
0: Un saluto al nostro Gaetano Maria, che tiene insieme questa nave radiofonica. Ricordatevi una cosa: in un mondo pieno di rumore, ascoltare davvero qualcuno è già un atto rivoluzionario.
1: State bene, ci ritroviamo domani. Mi raccomando, passate una bella serata.
0: Ciao ciao.

0: Un'estate da ricordare. Un caleidoscopio misterioso. Un'avventura tra le isole pontine. Omar, Edoardo, Bianca. Tre ragazzi, mille domande tra mappe, simboli e leggende. L'isola di Ponza non è solo mare e sabbia. Qualcuno aspetta da tempo che un mistero venga risolto. Un romanzo giovane, fresco, che parla di amicizia, coraggio e della magia di scoprire il mondo con occhi nuovi. Alessandro Gollin, Omar e il dono dell'isola, casa editrice Leone Editore.
1: Da leggere.
2: Immagina di sedere accanto a Leo Amici e di chiedergli le cose più naturali, complesse o strane che ti vengono in mente. E lui risponde con candore, saggezza e semplicità sul bene e il male, sulla vita e il suo significato, sull'amore, la natura, l'universo, sulla vita e la morte, lo spirito e la fede. È un viaggio questo libro, un viaggio che attraversa i pensieri e il cuore di Leo Amici, conducendoti sempre più vicino alla verità con la V maiuscola. Leo Risposte, a cura di Carlo Tedeschi, Edizioni Dare, fondazioneleoamici.org.
3: Da leggere.
4: Sono Valentina De Ludovico e il mio romanzo è Asimmetria dei giorni pari, edito da Bertoni nella collana Schegge. La storia ci racconta di Marta che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo e che crede di poter salvare le persone nei giorni pari e nei disperi di perderle. Un romanzo che apre una riflessione sulla salute mentale, sui ruoli sociali e sulle possibilità di rinascita.
1: Da leggere.
5: La biografia più aggiornata di Carl Gustav Jung, un ritratto a tutto tondo dello psicologo svizzero anche alla luce dei temi e delle esperienze avute con il mistero, parapsicologia, medianità, alchimia, astrologia, I Ching, UFO. Un saggio alimentato da lunghe e appassionate ricerche sulla vita del maestro svizzero, le cui scoperte nel campo della psiche fanno ormai parte del patrimonio di conoscenze di chiunque abbia a cuore la propria interiorità e la propria evoluzione. Paola Giovetti, Carl Gustav Jung, Il grande sciamano, Edizioni Mediterranee.
6: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21 e un minuto.
8: URL Radio.
9: Va ora in onda New Generation.
10: Va ora in onda New Generation.
11: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
9: La tua musica emergente.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: E so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap. Ehi, questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, vibe, you know.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: Sono nato in un paesino senza un granché da fare. Mio padre è un artigiano cresciuto coi coralli a mare. Ma chi sei tu? Quanto vuoi sapere di me?

0: nessun altro.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.
0: Baby, vorrei scompormi tra quei fiordi, nei tuoi seni le tue forme, tra quei bordi. Lo so, un po' ti vergogni, spengo le luci, esplodi e si

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: all'italiana.
1: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
17: Sono le 22:01.
0: WRN Radio.

Buonasera a tutti, benvenuti. Siete all'ascolto di Oro, un programma che va in onda ogni giovedì dalle 22 alle 23. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Buon ascolto.

Questa è una delle tante chicche che ci ha regalato e ci sta continuando a regalare quest'artista straordinaria dal nome Morgan James, che ci fa ascoltare un famosissimo brano di Elton John che si intitola Rocket Man.

L'asciura. Dove va l'asciura? Che fai, le insegui? Dedico questa canzone a tutti quei ragazzi, nati, ragazzi, signori, non so neanche come chiamarli, nati negli anni Ottanta, che vogliono andare a prendere un caffè con me. E no, l'asciura non esce. E quindi, come Rod Stewart, pensate che io sia sexy? Ce ne frega niente. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

Mamma mia, quanto è dolce questa canzone. E i Rolling Stones ci fanno ascoltare Angie.

COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

Io sono parecchio fissata con la bossa nova. Molto, molto, molto fissata. Quindi ho trovato questa canzone in una playlist che ha fatto Amazon per me, Amazon Music per me, e quindi così l'ho trovata. La amo. Rosalia De Sousa ci fa ascoltare Bossa 31.

Adoro questa canzone. Una bella voce, molto sensuale. Prima vi ho detto che amo la bossa nova. Questa non è proprio una bossa nova, ma io l'amo lo stesso. Mamma mia, come siete pignoli. Ok, non è una bossa nova. E vi ricordo comunque che la regia non è certo per fare a pezzi la speaker se si sbaglia.

È veramente bellissimo come questa cantante passa dal cantare in maniera molto dolce ad aggressivo. Io la adoro.

Aerosmith insieme ai Run DMC ci fanno ascoltare un classicone. World is Way.

la nostra cara e amata Shadei. Perché non si sente più, non si sa. Questa è una bellissima cover. Shadei ci fa ascoltare Why Can't We Live Together?

Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

Yeah! E ce la balliamo tutta, sicuramente. Santana con Corazón Espinado.

0: every morning.
1: Sapete tanto che io adoro questo coverista e ogni tanto ce lo infilo qua e là, soprattutto se trovo un brano decente. Questo lo è, questo mi piace molto, mi ha tenuto compagnia naturalmente nella versione di Crystal, come si chiamava? Crystal, non mi ricordo. Comunque questo brano si intitola Gypsy Woman, è cantato da Saji Rei e

alla buon'ora mi sono ricordata, senza guardare su Google, che la persona che cantava questa canzone si chiamava Crystal Waters.

ma come urlano? Ho messo questo live apposta. Questa ragazza, Samantha Fox, che dire? Ce n'erano di meglio, di molto meglio, eppure è piaciuta anche a me, perché altrimenti non la manderei. Un brano molto orecchiabile, molto ballabile. Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body.

facciamo un applausone anche a Shirley and the Company. Con questa Shame, Shame, Shame che negli anni 70 ci ha fatto ballare tantissimo. Sì, ok, lo so che parecchi di voi non erano ancora nati. Ma ci deve essere una testimonial del passato, no? Eccomi!

amori miei, il momento di salutarci. So che siete sempre un pochino tristi arrivato a questo punto, ma dai, continuate ad ascoltare la radio per farvela sentire da Alexa. Dite: Alexa, apri la skill di VRN Radio. E lei vi risponderà: apro la radio. Io vi auguro una dolce notte, vi do appuntamento la prossima settimana, sempre di giovedì, sempre dalle 22 alle 23, e mi raccomando, il sabato, con replica la domenica, non dimenticatevi di Hit Time, la classifica, un programma veramente molto bello, non perché lo scriva io, ma perché è bello. Un grande abbraccio, un dolce bacio e buonanotte.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
21: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
20: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
22: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
23: La Croce Rossa è una grande famiglia.
24: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
22: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
25: Diventa anche tu un volontario.
26: Sono le 23.
0: WRN Radio.
27: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Cari amiche e cari amici di 100 sfumature di teatro e di me, Luisella Tamietto, ben ritrovati a tutti quanti. Ci sono degli spettacoli che nascono da un testo, da un personaggio, da una bella idea di forma, e poi ce ne sono altri che sembrano nascere da una ferita, da una zona della storia che continua a far male e a fare domande. Lo spettacolo Aprendan del Fuego del collettivo Pierre Ménard appartiene a questa seconda famiglia. È un lavoro di teatro documentario che ricostruisce la figura di Carlos Lehmann, artista autodidatta, ufficiale dell'aeronautica cilena, presenza ambigua e controversa, collocata tra arte, apparato militare e sospetto di infiltrazione nei circoli della sinistra prima del golpe del 1973.

Lo sfondo è il Cile del 1973, il golpe contro Allende. L'anno in cui la vita politica e culturale del paese viene travolta in modo violento e irreversibile. Quando pensiamo alle dittature sudamericane, viene subito in mente il lessico della repressione, torture, censure, esilio, sparizioni, tutto reale, tutto fondamentale. Ma lo spettacolo Aprendan del Fuego sceglie un'altra porta d'ingresso. Non parte dalla violenza più visibile, parte da quella più insinuante, quella che passa attraverso le relazioni, la fiducia, la prossimità, le comunità artistiche. Ed è già qui che emerge una differenza importante rispetto al teatro politico europeo. Nel teatro civile europeo, e spesso anche in quello italiano, la violenza del potere viene mostrata in forme leggibili: la legge, la censura, il processo, il sopruso dichiarato. Qui invece la violenza appare come un'infiltrazione, come vicinanza sospetta, come erosione lenta della fiducia. Questa sfumatura cambia tutto. Noi non siamo davanti a uno Stato che colpisce frontalmente, siamo davanti a uno Stato che entra, ascolta, impara e si traveste. E questo a teatro produce un effetto completamente diverso, perché il nemico visibile, puoi nominarlo, il nemico che parla la tua lingua invece, ti lascia con una domanda che non si chiude.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot.
6: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
5: VRN Radio.

L'infiltrato. L'infiltrato in teatro è una figura potentissima. Non è il nemico. È il nemico che conosce i tuoi codici. È il nemico che si è costruito una credibilità, forse persino un'aura. Ed è proprio per questo che la sua presenza è più destabilizzante di una repressione dichiarata. Perché cosa fa? Mette in crisi l'idea stessa di comunità. Se un apparato di controllo riesce a entrare nei luoghi dell'arte, nei gruppi intellettuali, nelle vicinanze affettive e politiche, non colpisce solo gli individui, colpisce la possibilità della fiducia. La forza di Carlos Lehmann come figura scenica sta tutta lì. Non è un personaggio limpido, è una presenza che fa collassare le nostre categorie rassicuranti. Artista o spia? Creatore o complice? Figura marginale o nodo decisivo? Quando il teatro sceglie materiali del genere, si allontana automaticamente dalla commemorazione lineare. Non può dire ecco i buoni, ecco i cattivi, ecco la morale. Deve restare dentro una materia torbida. E questa torbidità, se è trattata con rigore, non indebolisce il discorso politico, lo rende più vero, perché la storia, quasi sempre, è più torbida di come ce la raccontiamo.

sfumature di teatro. Like a breath.

uno degli elementi più interessanti di Aprendan del Fuego è il metodo. Il lavoro unisce teatro, teatro documentario, performance dal vivo e audiovisivo e usa, questa è la parola chiave, una lezione performativa. Ma che cosa è una lezione performativa? Non è uno spettacolo che racconta dei fatti, è un dispositivo che mostra il processo della ricerca, il modo in cui una storia viene cercata, ricomposta, rimessa in circolo. Questo significa che il pubblico non assiste solo alla storia di Lehman, assiste anche alla costruzione di quella storia. Per chi si occupa di teatro, questo apre un campo molto, molto ricco. Il teatro documentario contemporaneo, nelle sue forme più vive, non usa materiali reali solo per darsi un'aura di autenticità. Fa qualcosa di più esigente. Mette in scena la tensione tra documento e interpretazione. Mostra che un archivio non parla da solo, che una testimonianza non è mai pura, che un'immagine, una traccia, una memoria vanno sempre lette, montate, interrogate. E questo parla moltissimo al presente. Viviamo in un tempo saturo di archivi digitali, di prove apparenti, di narrazioni che competono per imporsi come verità. In questo contesto, il teatro documentario non è interessante perché porta i fatti in scena, è interessante perché ci ricorda che i fatti arrivano sempre filtrati. Filtrati da dispositivi, filtrati dai linguaggi, interessi o missioni. Aprendan del Fuego sembra assumersi questa responsabilità fino in fondo. Non rassicurare il pubblico con una verità già pronta, ma farlo entrare nel lavoro scomodo della ricostruzione.

Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

c'è il rapporto con Roberto Bolano, che rende tutto ancora molto più affascinante. Il lavoro richiama esplicitamente la letteratura nazista in America e Stella distante, due romanzi in cui la figura di Lehmann sarebbe diventata celebre sotto lo pseudonimo di Carlos Wider. Si racconta anche che negli anni 90 Jaime Rivera avrebbe portato allo scrittore elementi e dettagli di questa vicenda. Già solo questo passaggio è straordinario, ma perché? Perché significa che Aprendan del Fuego non lavora solo tra archivi e scena, lavora anche tra scena e letteratura. E qui succede qualcosa di bello ed inquietante insieme. Una figura reale entra nella letteratura. La letteratura si trasforma, la intensifica, forse la distorce, la carica di un'aura ulteriore. Poi il teatro torna su quella figura, rientra nei documenti, cerca di capire cosa ci sia dietro il personaggio del mito, dietro la costruzione narrativa. Come se la scena cercasse di fare il

percorso inverso, dalla leggenda letteraria di nuovo alla traccia storica, ma senza fingere che il passaggio per Bolano non abbia già cambiato tutto. Insomma, questo è un aspetto che può appassionare chiunque segua le arti sceniche, perché qui non si parla solo di una compagnia cilena o di un fatto del passato, si parla di come l'arte costruisca memoria e di come la memoria torni a interrogare l'arte. Bolano è uno degli autori che più ha mostrato come la letteratura latinoamericana del secondo Novecento sia attraversata dalla violenza politica, dalla sparizione dal personaggio sfuggente, dalla ricerca infinita. Aprendan dal fuego si inserisce esattamente lì, nel punto in cui l'indagine non produce sollievo, ma un aumento di complessità.

0: Siamo in chiusura di 100 sfumature di teatro e il lascito di Aprendan del Fuego è forse una domanda, cioè dove finisce la creazione e dove comincia la complicità? Imparate dal fuoco, da ciò che brucia, da ciò che non si può toccare senza rischio. Noi ci sentiamo la prossima settimana.
1: WRN, your radio station.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
14: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
15: È mezzanotte e un minuto.
0: URN Radio.
16: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
5: Web Radio Network Night. La notte.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
5: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: È mezzanotte e 59 minuti. 2.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon venerdì a tutti voi. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Nostro Alessandro Bellotti, stavo dicendo.
1: La nostra Alessandra Bisogni.
0: Va bene, avete capito,
1: vabbè,
0: siamo noi, Ale e Alo. E vi dico già che in questo venerdì 15 il mio unico scopo della giornata, mentre farò il comedy insieme a voi, è controllare se torna il nostro amico del balcone.
1: Ma ieri abbiamo citofonato, non ha risposto.
0: Non ha risposto, mi ha fatto preoccupare. Perché tu dici che è caduto dal balcone.
1: Ma tu,
0: penso che l'avremmo saputo.
1: Ma se uno si fulmina. Se uno salda senza maschera.
0: Allora, per chi non lo dovesse sapere, insomma, per chi approda il comedy solo oggi, oppure insomma in generale.
1: Beh, male. Dove eravate finora?
0: Male. Però intanto benvenuti. Abbiamo benvenuti. Noi dalla finestra qua della radio, dalla regia, vediamo un balcone. C'è un nostro vicino che salda in maniere strane. Sta facendo dei lavori e noi ogni puntata stiamo aggiornandovi su quelli che sono i lavori del balcone, che devo dire sta venendo molto carino. Ma dobbiamo insomma andare avanti col programma. Iniziarlo almeno. Dici?
1: Sì. Dai,
0: allora, visto che abbiamo già perso troppo tempo, diciamo solo che tra poco parleremo del caso umano della settimana. Chi è?
1: È la persona che ti risponde chi? La persona che ti risponde chi anche quando dovrebbe sapere benissimo di cosa e di chi stai parlando.
0: Ah,
1: sai quelli chi?
0: Ma è finto
1: chi?
0: Tonto?
1: Sì.
0: È il finto tonto.
1: Che esiste, ce ne stanno tantissimi.
0: La mamma dei finti tonti è sempre
1: ingindua.
2: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

0: iniziamo subito con il caso umano della settimana. Quest'oggi è il colui che dice sempre chi?
1: Sì, è la figura misteriosa, sfuggente e soprattutto irritante, ovvero la persona che ti risponde chi sempre. Comunque, anche quando è impossibile non capire, quando è proprio evidente.
0: E perché lo fanno?
1: Perché è un caso umano, forse. E perché il chi, il loro chi, non è una domanda, è un atteggiamento, è un modo di vivere, è un rifiuto dell'evidenza. Tu dici, ho visto Marco ieri, sapete? Risposta, chi? Marco, il loro collega, quello con cui lavorano da 7 anni, quello con cui hanno fatto un viaggio, quello che gli ha prestato i soldi. Chi? Niente, non ce la fanno. Le tre categorie del chi.
0: Ah, ci sono anche le tipologie.
1: Il chi difensivo lo usa quando non vuole ammettere che ha dimenticato una persona importante, tipo la tua ex o tua madre.
0: Aia.
1: Il chi passivo-aggressivo lo usa per sminuire. Tu parli di qualcuno, loro rispondono chi? Per dire non mi interessa e voglio che tu lo sappia.
0: Ah, è un po' snob.
1: Sì, quello un po' cercato. Il chi professionale lo usano i colleghi che non leggono le mail. Tu dici, hai sentito il cliente? Loro, chi? Il cliente, quello che pagava lo stipendio. Ah, lui. La verità scientifica. La persona del chi vive in un universo parallelo dove nessuno ha un nome, nessuno è memorabile, nessuno merita di essere ricordato tranne loro stessi. Facciamo un po' di esempi pratici. Tu, ho parlato con tua sorella. Chi? La sorella, quella con cui vive, quella che gli ha dato un passaggio ieri, quella che gli ha prestato la macchina. Ah, lei. Oppure, mi ha scritto il tipo del corso. Lei, chi? Quello che le piace, quello di cui parla da 3 mesi, quello che ha stalkerato su Instagram.
0: Questo lo facciamo sempre.
1: Ah,
0: poi.
1: Lui.
0: Sì, sì, sì.
1: Chiusura, non giudichiamo la persona del chi, la osserviamo da lontano, perché se le diciamo chi, lei risponde comunque chi?

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop!
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Il caso umano della settimana è colui che dice sempre chi. Immagino che poi arriverà anche quello che dice sempre cosa. No, cioè tu parli di una persona specifica.
1: Chi è cosa? Tra l'altro
0: lo che lei conosce bene.
1: Quando una persona fa troppo spesso la domanda a chi,
0: sì,
1: c'è una soluzione, eh? C'è un modo per rispondere.
0: Beh,
1: non
0: certo,
1: si può dire,
0: perché poi è sempre lui,
1: sì,
0: proprio lui il protagonista.
1: Chi? Sto.
0: Bene, sì.
1: Eh
0: no,
1: sì, beh, dopo un po' perdi la pazienza.
0: No, la cosa che mi ha fatto molto ridere è proprio quando vogliamo snobbare noi donne qualcuno che ci piace. Chi? Invece
1: chi?
0: Sappiamo benissimo di chi,
1: chi
0: tu stia parlando.
1: Dai, su.
0: Bene, andiamo avanti con
1: i
0: messaggi.
1: Certo, andiamo da Laura. Ciao,
0: da
1: Laura.
0: Chi?
1: Da Laura. Da
0: chi?
1: Da sto... Laura scrive: io ho un'amica che risponde sempre chi, anche quando parlo di persone che conosce meglio di me. L'altro giorno le ho detto: ho visto la tua collega Marta. Lei, chi? Marta, quella con cui va in vacanza, quella che le ha fatto da testimone. Ah, lei? Io non ce la faccio più. Laura, d'altronde ogni gruppo ha il suo caso umano della settimana. A voi, a te tocca la donna del chi.
0: Comunque il suo messaggio era bello, eh?
1: Sì.
0: Il messaggio di quello suo, di lui, quello lì.
1: Quale?
0: Quello di coso.
1: Chi?
0: Andiamo avanti.
1: Te l'ho voluto fare a favore delle amiche, degli amici del
0: era
1: comedy.
0: Troppo telefonato, dai.
1: Andiamo da Stefano che scrive.
0: È tornato. Sto scherzando, è tornato lui, veramente, l'amico del... Però lui questo è un altro.
1: Non mi sembra lui, eh.
0: Questo è un altro.
1: Anche perché non ha la camicia, è un altro.
0: Il balcone è lo stesso.
1: Stesso balcone, uomo diverso, il che vuol dire che mi sa.
0: No,
1: che
0: no, dai. E che fanno?
1: No.
0: Continuano i lavori senza fare i funerali.
1: Beh, il balcone va riparato comunque.
0: No, sarà un aiutante.
1: Poi il funerale non è che lo fanno in balcone, lo faranno in chiesa. Penso che lo fanno in balcone.
0: Andiamo da Stefano.
1: Stefano, ciao Stefano, scrive: il mio collega risponde chi a tutto. Gli ho detto: è passato il capo. Lui, chi? Il capo, quello che gli firma le ferie, quello che gli ha dato l'aumento, quello che gli sta letteralmente seduto davanti. Ah, lui è un superpotere ma usato male.
0: Vabbè,
1: potrebbe essere un superpotere inutile.
0: Questa è un'autodifesa.
1: Sì, no, questa è anche
0: ignorare il capo.
1: Sai cos'è? Forse è una procrastinazione.
0: No,
1: per gestire la situazione. Chi? Aspetta, forse
0: sì,
1: ho capito.
0: Sì, è tipo un ti capita mai di parlare con le persone quando dici che magari hanno sentito ma vogliono sentirselo.
1: Sì, perché
0: ripetere.
1: Poi tu non rispondi e lui fa:
0: sì, ho
1: capito. Ti prendo il pane. Ma allora perché hai chiesto se l'hai capito?

0: continua con il nostro Comedy Radio Show. Tra poco torna la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono. Questo fatto è accaduto tra l'altro a Torino nella notte tra il 24 e il 25 aprile, quindi poco tempo fa. Esatto. E vi porto, però tra poco, non subito, nella chiesa di Santa Pelagia.
1: Pelagia.
0: Sì, sì, sì, in pieno centro città a Torino.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: Strano ma vero, la rubrica che racconta cose assurde che però realmente accadono. Tra l'altro questa molto recente, tra il 24 e il 25 aprile 2026. Sei pronto, Alo?
1: Prontissimo.
0: Cari amici del Comedy, vi porto nella chiesa di Santa Pelagia, esattamente in via San Massimo, in pieno centro città. Siamo a Torino.
1: Sì.
0: Ok. Questa donna, protagonista della storia, una residente di 70 anni, quindi una persona che dovrebbe essere anche pacata a 70 anni, no? Che ne pensi?
1: Beh, in teoria.
0: Uno si immagina una nonnina.
1: Comunque, ma insomma.
0: Lei, esasperata dai canti e dalle preghiere notturne che provenivano dalla chiesa, dove era in corso una veglia di preghiera iniziata in tarda sera, impazzisce all'improvviso. Intorno a l'una di notte, non riuscendo a dormire, esce di casa armata di un bastone.
1: Quella miseria.
0: Okay? Comunque un corpo contundente simile, non è stato...
1: Una roba che si è data in testa può
0: una
1: far
0: mazza,
1: male.
0: Una mazza, qualcosa. E colpisce con violenza la vetrata dell'ingresso della chiesa, mandandola in frantumi davanti a tutti i fedeli scioccati. È successo veramente. Cioè io, come si chiama? Spaccabro, no? Sì, c'era un cartone animato Spaccatutto.
1: Ralph Spaccatutto.
0: Ralph Spaccatutto, lei è la nonnina Spaccatutto.
1: Come si chiama? Perché la voglio trovare.
0: Il nome non mi è pervenuto, adesso mi informo meglio. Comunque, sono intervenuti i carabinieri, ovviamente, che hanno identificato la signora. Ecco, carabinieri, fateci sapere come si chiama. La donna è stata denunciata per danneggiamento aggravato e i residenti della zona, però, c'è da dire che avevano già lamentato in passato il disturbo di questa chiesa, cioè la quiete pubblica veniva proprio disturbata dalle attività notturne di questa specifica parrocchia. Quindi festini in parrocchia, ok, che si fanno i canti, le lodi,
1: sì,
0: per carità,
1: capito,
0: non
1: però.
0: Me le voglio canti, le lodi,
1: sì,
0: per carità,
1: capito,
0: non
1: però.
0: Me le vogliono gli amici fedeli, però cioè, questo diciamo che è stato il primo episodio di violenza diretta.

0: e sentivo sì, va bene, pa pa pa pa para para, sì, da lontano. Sì, sì. A un certo punto sento un inno al Signore provenire dalla camera da letto, che non era propriamente un inno
1: immagino.
0: E io ho detto, ma che?
1: A me è successo l'altra mattina, dormivo da un'amica.
0: Ah, sì?
1: E spesso lo fanno fuori dalle parrocchie che cantano.
0: Eh sì.
1: Comunque, questo addirittura c'aveva i tamburi.
0: Comunque mio padre ha chiamato, mi ha detto prendimi il numero della parrocchia. Ho fatto, papà, dai, prendimi
1: il numero
0: del numero della parrocchia. E gliel'ho dato, ha chiamato, mi ha fatto, ma voi vi rendete conto, interrompete immediatamente la festa. E poi io ho sentito col megafono dire si è tolta la musica, ha fatto scusate ma qualcuno che non è
1: qualcuno che non è un fedele dice una cosa di interrompere la festa,
0: e hanno tutti e mio padre che sorrisetto, sigaretta, e si è rimessa a letto.
1: Sì, perché si è affacciato per controllare, certo. Mitico.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
4: È l'una e 58 minuti.
5: URL Radio. The Comedy.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane.